Ανεοδούμενο ενώ

Radio Onda Rossa 87.9 Rotation.

Are you listening, Manolo D-Man?

0: hai fatto in tutti questi anni?
1: Ho suonato.
0: Anche quando non ballava più nessuno. La musica gli aiutava a guarire. Oppure
2: li distraeva.
0: Non si rendevano conto. Non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando la nave arriva a Fiume. Quando la nave arriva a Fiume.
3: Il sabato.
4: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
3: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

anche. All'interno. Garage.

di cose. Session. Raggiunta. E in più ossa. Tutto è Manolo.

no, sono... Però... È tutto... Questo... Ecco...

Session Star. Giove. Say what it is. Sono io.

fatto questo. Di quale? Yeah.

insieme. Tante cose. Cose per. E potere. E. Beh, famo. Chiari.

le altre. Da di meno. Pensate per mix. Così, buddy.

musica da voi. Molto bene. Quindi sta prima. E chi ci segue? Fino. O dalle 4. O alle 5. Poi

yatıyoruz. Yaşıyorum. Manolo. E così. Sfruttiamo il prossimo.

stasera.

Ascolta. Allez.

ne posso. Uno parla. Tutti. Però io. Ho anche. All'interno. No, da là.

0: Io ci sto. Ciao, io. Io ci sarò.
1: Pensato.
0: Sarà

0: cercato.
1: Mission.
0: Fight it. Venire.

questo. Ecco. Session. Start.

grazie. Tante go. Cose per...

0: Dazio o Pondaro?
1: Firenze.

fattervi. Pure Jack.

che è andata. Da sempre. Preda. Avi. Tang. Nee.

0: Dalle giù. Su Radio Rossa.
1: Sì.
0: C'è R.

Capisci? Infatti. Le danno.

però

0: mail. Mai fa beat. Ignorino. Non comincio.
1: Addio, onda, rosa, da,
0: da. Ha cambiato. Tono di voce. Comunque.

Noi. Ci siamo. Limite. Vediamo. Passiamo. Fanati. Intervento dopo. Como parte.

volte noi. E al limite, o ci sentiamo.

sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete.

il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bucia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

l'orizzonte, allora andiamo. Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente. Ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri,

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: mangiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi, domenica 20 settembre 2026. Con noi abbiamo il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, il Giornale, la Repubblica, il Fatto Quotidiano, il Manifesto e il Messaggero. Iniziamo dalle prime pagine, vediamo il Corriere della Sera, titolo principale: aiuti sfidano l'Italia, Tajani non siamo in guerra, l'UE dice sì a Roma, la missione va rafforzata, i miliziani perché i vostri caccia sono in Arabia, droni e missili contro Riyadh, fiamme sull'aeroporto, conflitto in Medio Oriente, l'avvertimento dei ribelli Houthi all'Italia perché i vostri caccia sono in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: non siamo in guerra, la UE, la missione va rafforzata. Questo dopo appunto che l'altro giorno un missile lanciato dal movimento Ansarallah, quello appunto dei cosiddetti Houthi, ha colpito all'interno di una base in Arabia Saudita un Eurofighter italiano, e quindi questo ha dato evidenza della presenza appunto delle forze armate italiane nella situazione di guerra che c'è fra l'Arabia Saudita e lo Yemen. Poi ancora continuiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera: le elezioni in Russia, l'irredentista e il Novax, il tema degli osservatori alle urne.

0: adesso? Eh no, perché infatti
1: ho avuto questa impressione, ho provato a smuovere un po' le cose.
2: Idee riguardo rivendicazioni,
1: ok, va bene, grazie.
2: Fasciste, e quindi non trovando una contraddizione, certo, tra il fatto che.
1: Ok, grazie.
2: Grazie. Ci sono problemi forse tecnici.
0: Sì, dicono che effettivamente c'è un po' di impressione che non ti si sente.
1: Aspetta, provo a parlare che però.
2: Ok, allora stavamo leggendo i titoli della Repubblica. Abbiamo letto, diciamo, che il titolo su
0: Scusate, ma i noti problemi tecnici di Onda Rossa.
2: Non so se con questo microfono si sente meglio, probabilmente no.
0: Mi pare di no, perché si continua a non sentire niente. Fammi provare, ecco, infatti non te si sente proprio.
3: Ok. Va bene, allora ricominciamo da capo la lettura della prima pagina di Repubblica, scusandoci appunto per i problemi tecnici che abbiamo avuto. Abbiamo detto che più o meno i temi trattati anche su Repubblica sono simili ai primi titoli letti sul forse Corriere della Sera o Messaggero, non mi ricordo. Comunque, come primo titolo troviamo: sì, UE all'Italia, più navi nel Mar Rosso, Calla, SAP a Crosetto, rafforzare missione Aspides, gli UTI avvisano Roma, non siamo in guerra ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. Questo si riferisce appunto alla presenza dei militari italiani in Arabia Saudita, che appunto diciamo un appoggio dell'Unione Europea all'Italia nel rafforzare la propria presenza, e quindi la possibilità, cioè aumentare i fronti di guerra in Medio Oriente. E poi la politica, l'algoritmo, il capitale, anche qui diciamo c'è un articolo che parla dell'intelligenza artificiale, ripetendo un po' quello che è il dibattito attuale sul pericolo dell'intelligenza artificiale di auto riprodursi, sfoggendo quindi al controllo di chi l'ha sviluppata, e in questo senso si alimenta un dibattito che è poco utile se non ai mercati finanziari, mentre dicevamo che sul Manifesto ci sono altri articoli che affrontano la questione più dal punto di vista delle conseguenze che l'intelligenza artificiale può avere su ambiente, in senso delle infrastrutture, cioè i data center che vanno a distruggere ulteriormente i territori e a renderli praticamente invivibili, e poi delle conseguenze che può avere sul lavoro l'utilizzo appunto delle macchine in senso capitalistico. E invece, tornando alla Repubblica, troviamo sempre un'inchiesta sulla professoressa accoltellata. La prof accoltellata al video rituale, il ragazzo istigato dai suprematisti. E poi una lettera di una insegnante alla professoressa: cara collega, la scuola non remigra, perché appunto, come abbiamo visto, l'insegnante accoltellata aveva un profilo Facebook in cui incitava, condivideva idee fasciste favorevoli alle remigrazioni, e queste idee diciamo che le continua a mantenere, non tornando sui suoi passi. Quindi passiamo poi all'articolo su Conte, che presenta l'agenda alla Kermesse Nova a Milano, su non tratto il no al riarmo, ponendo quindi il no al riarmo come la base della campagna elettorale in cui invita tutto il campo largo. E poi c'è un reportage su Berlino, in quanto sono le elezioni a Berlino, in cui appunto è messa in discussione, fronteggeranno, diciamo, perché sono dati come partiti più favoriti la sinistra e l'estrema destra. E più in generale si affronta la questione della campagna elettorale, diciamo di quello che sta vivendo la Germania in questo momento, con l'Alternative for Deutschland, che in Sassonia ha conquistato oltre il 44% dei voti, quindi creando l'allarme di un'ondata nera, che cosa che si potrebbe ripetere anche in altre parti della Germania, per esempio in Mecklenburgo o altre, diciamo, Länder. Con questo concludiamo, diciamo, la lettura delle prime pagine di Repubblica, perché poi ci sono altri, diciamo, articoli che non leggeremo, per esempio quello sul Festival di Venezia appena terminato.
1: Proviamo con il Sole 24 Ore, vediamo se si sente, ma mi pare che non si riesce a
4: altri microfoni, quindi ci scambiamo lo stesso.
0: Va bene, andiamo alla prima pagina del 24 Ore. Questo ci rende tutto più complicato avere un solo microfono funzionante. Allora, prima pagina, c'è da dire che il Sole 24 Ore di quest'oggi si sofferma soprattutto sulle questioni dell'Unione Europea. La prima pagina, il titolo principale è: Francia, allarme debito, banche in aiuto, Germania al voto, MERS sotto esame. Mercati e politica, l'esposizione di istituti d'Oltralp sul rischio Stato è la più alta dell'area euro. Oggi elezioni locali, CDU in difficoltà nei sondaggi, cancelliere in bilico. L'esposizione verso il rischio Stato delle banche significative francesi è la più elevata nell'area dell'euro, 765 miliardi, e lo stesso può dirsi per la loro esposizione verso i titoli di Stato francesi, 610 miliardi. Questo mentre la Germania affronta il voto locale a Berlino e nel Mecklenburgo, CDU in difficoltà nei sondaggi, cancelliere emerse sotto esame. Poi c'è il richiamo a un'intervista che occupa tutta la quinta pagina del giornale. Prodi: se la FD riesce a prendere il potere sarà la fine dell'Europa. Poi ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, il conflitto in Arabia, colpita Riyadh, Houthi, non siamo in guerra con l'Italia. Denuncia UNICEF, Cisgiordania e Gaza, allarme per 540.000 bambini. Poi gli altri titoli: Post e Team all'ultimo mio dell'Opas con l'obiettivo delisting. Da domani a venerdì si aprono i termini dell'Opas di Post su Team, appunto dell'acquisto di Team da parte di Poste Italiane. Il gruppo, già salito al 62,627% del capitale, proverà a raggiungere e superare la soglia del 90% e può aprire la strada all'uscita da Telco da Piazza Affari. Cioè, l'obiettivo di Poste è acquistare Team e poi uscire dalla borsa. Poi ancora MPS, la verifica sulle offerte, il ruolo del fisco. Sapete, c'è tutta una battaglia nell'ambito delle banche con Intesa San Paolo, che sta cercando di acquistare Monte dei Paschi. C'è una certa ostilità da parte del governo e quindi Monte dei Paschi sta facendo delle operazioni per cercare di evitare questo acquisto, e su questo, insomma, ovviamente il Sole 24 Ore si sofferma. Sempre dalla prima pagina c'è un

0: borghi. Poi ancora Osservatorio Polimi, smart working, 3 milioni di lavoratori potenziali in più. E poi un richiamo, e poi si sviluppa a pagina 19 su sport e business, investimenti in club e franchigie per oltre 100 miliardi in 2 anni. E questo appunto è un nuovo terreno di intervento finanziario enorme, quello dello sport. E anche i due editoriali della prima pagina si concentrano sulle questioni dell'Unione Europea. Uno in firma di Sergio Fabbrini, che poi cercheremo di vedere, von der Leyen e Carney verso il nuovo patto transatlantico. Sapete che in questi giorni la von der Leyen ha presentato il cosiddetto discorso dell'Unione, un po' sulla falsariga del discorso alla nazione che fa il Presidente degli Stati Uniti, e appunto lì è emersa questa alleanza rafforzata con il Canada. Poi appunto magari proveremo a vedere qualcosa. L'altro editoriale è a firma di Marcello Minenna, produttività e l'ora perduta dell'Europa, il divario con gli USA. E con questo abbiamo finito le prime pagine del Sole 24 Ore.
1: Allora passiamo a il Messaggero, per il quale diciamo la notizia più importante che mette al centro è quella della Roma e la Lazio al comando del campionato italiano. E va bene, ma farebbe meglio a concentrarsi su questo, perché poi altri articoli diciamo che non sono diciamo non sono illuminanti. Per esempio c'è un editoriale di Roberto Napoletano, Non è più il tempo di fare giochetti, in cui diciamo ricorda con estremo affetto il discorso, citando il discorso che ha fatto a Palazzo Giustiniani sul ricordo di Carlo Azeglio Ciampi, e quindi diciamo lo ricorda come un politico eccezionale, prima che banchiere centrale. E va bene, in questo modo ricorda appunto con affetto uno dei protagonisti della moderazione salariale, quindi ha firmato diciamo il patto con CGIL, CISL e UIL proprio per contenere i salari nel 1993, che poi il patto che è seguito a quello del 92 sull'abolizione della scala mobile. Ma appunto Napoletano dedica a lui un editoriale affettuoso. Poi ci sono sempre diciamo gli articoli che abbiamo già letto, e quindi li scorriamo velocemente, sulla prof accoltellata, sugli UTI che avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia ma voi sostenete i sauditi, e piano della difesa per la sicurezza dei nostri militari, i miliziani controllano di fatto Bab el Mandeb. E poi sempre la piattaforma di Conte, non arriamo, vogliamo costruire un percorso di pace. E poi invece magari daremo uno sguardo a alcuni articoli diciamo di carattere più economico relativamente a l'attesa che c'è per l'aggiornamento dei dati Istat sul rapporto deficit PIL dovranno essere comunicati il 22 settembre. Diciamo che il Messaggero fa un'analisi di come sono stati bravi i ministeri a risparmiare più del previsto, quindi magari andremo a vedere di che cosa parla. E poi vabbè, l'ultimo articolo più di carattere economico diciamo una rubrica sempre del Messaggero, i numeri veri, la credibilità che serve per continuare a crescere, e affronta un

0: po' la questione di come affrontare la fine del PNRR. Diciamo parlando anche un po' dell'annuncio del governo che c'è stato in questi giorni, cioè non più che annuncio, è stato fatto un decreto legge che dovrà essere convertito a legge, che prevede il taglio del bollo per il 2027, di cui parleremo in maniera più approfondita nel redazionale che seguirà la rassegna stampa alle ore 11.
1: Vediamo se questo funziona.
2: Questo sembra di sì.
1: Incredibilmente, questo microfono sembra funzionare. Va bene, allora andiamo a vedere la prima pagina del giornale. Si fa una certa fatica a leggerlo, però va bene. Il titolo principale è La deriva dei 5 Stelle: Conte si converte all'Islam. L'ex premier invia alla convention nova. Invita alla convention nova l'albanese, è la svolta pro par e terzo mondista del 5 Stelle. Lei spara sul DDL antisemitismo, infamità. Un sondaggio da Giuseppe davanti a Elly alle primarie. Uno nessuno, Giuseppe Conte, pacifista sì, ma a latitudini alterne. Non vuole più inviare un'arma in Ucraina, però resta al fianco dei pro par che intende arruolare. I 5 Stelle in sassa islamica all'evento milanese Nova, dove l'ospite d'onore è Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU che tuona contro il DDL antisemitismo, un'infamità. Conte, bruciando sul tempo a US, vorrebbe candidarla per fare il pieno di voti pro pal. E poi, per dare più forza a questo titolo, i fondamentalisti di casa nostra. Hannun, altro che beneficenza, ha mandato 18 milioni ad Hamas. Fiumi di denaro in nome di Hamas. Mohammad Hannou, considerato l'uomo a capo della propaganda della cellula terroristica in Italia, avrebbe infatti inviato molto più di 7 milioni all'organizzazione. In realtà, al momento, nulla di tutto ciò è provato. I centristi di PC, soldi enormi, il partito di Onorato è abusivo, questo non sappiamo proprio di cosa si tratti. Le inchieste del giornale: Shalabayeva e la trappola di Stato, 13 anni a processo, la carriera distrutta, è altissimo il prezzo pagato da Renato Cortese, il super poliziotto sta vivendo un calvario per il sequestro inesistente del caso Shalabayeva. Scusate. Sentenza in arrivo, boccia un guaio tira l'altro, ora rischia una condanna per truffa da 30.000 euro. Non solo Virginia Libero, piccoli comunisti crescono, così i giovani democratici sono più rossi dei loro padri. E vabbè, mo che giovani democratici addirittura sono rossi, è veramente incredibile. E niente, poi altri titoli poco, ancor meno significativi sul giornale. E con questo abbiamo finito la prima pagina del giornale.
0: Allora passiamo al manifesto. In realtà, come abbiamo detto in apertura, abbiamo anche il fatto quotidiano, ma se avremo tempo, magari leggeremo solamente l'approfondimento che fa a pagina 6 e 7 sul il riarmo. Il rapporto all'Europarlamento scusate, avvicino un po' il microfono. Il rapporto all'Europarlamento su cosa comporterà il riarmo UE: spesa alta, crescita scarsa, più debiti, austerità e spese tagliate. E quindi c'è tutto un articolo appunto su questo rapporto che dice: dopo il riarmo in Unione Europea arriverà l'austerità, non che non ci sia già. E poi allora concludiamo con la lettura delle prime pagine del manifesto: capitalismo artificiale. Come dicevamo prima, parlando del leggendo un analogo articolo, analogo nel senso che parla dell'intelligenza artificiale sul Messaggero, sul Manifesto invece troviamo diciamo un altro taglio sulla questione: non crea ricchezza, aiuta a spostarla in poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario fa il punto sull'intelligenza artificiale, aumenta le disuguaglianze e devasta il pianeta. E i data center sono anche una minaccia bellica. Intervista a David Kruger: serve una moratoria internazionale. E sempre sull'intelligenza artificiale abbiamo anche un'analisi di Marco Bascetta, accumulazione e comando oligarchico, che magari poi andremo a leggere, e che appunto va ad approfondire l'uso capitalistico delle macchine, diciamo rifacendo in qualche modo citando Marx. E poi troviamo sempre un articolo sulle elezioni in Germania, al voto in Mecklenburg a Berlino, Germania Merz rischia ondata nera e rimonta SPD. E quindi diciamo quello che si sottolinea è il pericolo che appunto venga spazzata via la CDU e Merz, diciamo in maniera abbastanza coerente con quanto succede altrove. Vediamo appunto il crollo, diciamo, dei partiti tradizionali, crollo che appunto in Germania ha avuto una tendenza invece a far emergere i partiti d'estrema destra, e questo è sicuramente preoccupante, però quello che emerge è anche appunto un crollo del sistema attuale. E appunto il Manifesto sottolinea che il cancelliere tedesco Merz, che dopo il crollo in Sassonia-Anhalt con il trionfo dell'Alternative für Deutschland, oggi affronta il voto in Mecklenburg-Pomerania, nella città-stato del Berlino. Nel Land affacciato sul Baltico, dove passava il gasdotto Nord Stream, è testa a testa fra i fascio-populisti socialdemocratici della governatrice uscente Manuela Schwesig. Al centro della sfida il caro benzina e il gas. A Berlino è la Linke ad avere i sondaggi a favore, con la candidata Eralp impegnata contro il caro affitti. E quindi vediamo che comunque la campagna elettorale, in base alla situazione economica, si concentra su questioni di differenti. E, diciamo che oltre ai soliti articoli su Conte, che si pronuncia contrario al riarmo, e il messaggio degli UDI all'Italia che ci fai lì, quello che troviamo di differente è un articolo su Trump che caccia la CNN dalla sua Casa Bianca, confermando diciamo il suo modo di trattare qualsiasi opposizione. E poi c'è un articolo sulla manifestazione che c'è stata ieri, diciamo con Spin Time. Quindi 20.000 persone al corteo per difendere l'esperienza mutualistica di Spin Time e per proporre un modello di città non basato sulla speculazione edilizia. E con questo terminiamo la lettura delle prime pagine dei giornali.
1: Bene, andiamo con un stacco musicale e poi rientriamo approfondendo qualche articolo. Questa, ricordiamo, è sempre Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.

0: tutto per la necessità di rendersi indipendente rispetto alle fonti di approvvigionamento, ma che poi non è mai andato molto a buon punto. Tutta la questione della transizione ecologica, eccetera, era un meccanismo legato appunto a questo tentativo di conversione. Adesso quello non va più, e quindi lo stesso processo lo si cerca di sviluppare partendo dall'operazione di riarmo. E su questo abbiamo appunto vari interventi da parte del Sole 24 Ore, che in qualche modo dedica molta parte del giornale alle questioni europee. Lo fa appunto con i due editoriali nella prima pagina, quello a firma di Sergio Fabbrini, che appunto si sofferma sul discorso della Ursula von der Leyen e sul discorso sempre al Parlamento europeo del premier canadese Mark Carney. Come sapete, appunto, nell'ambito della politica promossa dalla Commissione c'è questo sviluppo dell'alleanza con il Canada. Sapete che è stato approvato già diversi anni fa il trattato di libero scambio fra l'Unione Europea e il Canada, un trattato che però ha alcune difficoltà a diventare operativo, visto che ci sono diversi paesi europei, una decina, fra cui anche l'Italia e la Francia, che ancora lo devono approvare. Ratificare, scusate, ma quello che sottolinea Fabbrini è come appunto il discorso della von der Leyen sia stato un discorso molto amministrativo. Fabbrini dice proprio: la von der Leyen amministra l'Unione Europea, mentre invece Mark Carney, essendo premier di una federazione compiuta, è un leader politico, e quindi questo si rappresenterebbe nel fatto che non è chiara la strategia promossa dalla von der Leyen, dove nel suo discorso, per esempio, evidenzia come i nazionalismi diciamo la manciata dei partiti dell'estrema destra in tante parti dell'Unione Europea, ma anche di alcune forze della sinistra non socialdemocratica, siano elementi che tendono a disgregare l'Unione Europea. E allo stesso tempo, però, non utilizza, insomma, l'alleanza con quegli stessi partiti all'interno del Parlamento europeo, dove, insomma, in questi ultimi anni, fra il Partito Popolare Europeo, quello appunto a cui appartiene von der Leyen, e i partiti della destra e dell'estrema destra europea, i vari organismi, i vari raggruppamenti hanno spesso votato insieme sulle questioni dell'immigrazione, ma anche sulla revisione appunto delle politiche sulle questioni, diciamo, ambientali e del cambiamento climatico, e quindi appunto in questo fondo, insomma, si evidenziano queste contraddizioni. Una cosa che poi ritroviamo anche l'editoriale di Mario Monti sul Corriere della Sera, sul quale poi ritorneremo per una parte che riguarda invece più da vicino l'Italia. E dicevamo, mentre dall'altra parte evidenzia come Carney, sia Mark Carney, il premier canadese, abbia una visione chiara della volontà di rendere il Canada capace di contenere, perché poi nessuno dei due lo nomina mai nei loro discorsi, ma molta di questa di queste politiche sono date dalla necessità di far fronte all'aggressività delle politiche commerciali e non solo degli Stati Uniti di Trump, e quindi appunto sottolinea come ci sia un eccesso. Vai.
1: No, microfono tu.
0: Ah, ok. Mi rimbombava il microfono e dicevo come questa necessità appunto di affermare una propria indipendenza, però poi appunto nel resto del giornale del Sole 24 Ore, a parte l'intervista che richiamavamo a Prodi, che come se vi ricordate è stato anche Presidente della Commissione Europea, oltre ad essere stato capo del governo qui in Italia, dicevamo, a parte l'intervista ai Prodi, poi ci sono dei dati che vanno considerati, e cioè una situazione di crisi che attraversa soprattutto i principali paesi europei, la Francia, la Germania, una crisi sia economica, la Francia sta in una condizione di deficit di bilancio molto pesante, con appunto una grande esposizione delle principali banche sul debito pubblico francese. Questi giorni è stato superato la soglia dei 100 punti di differenza fra i titoli di Stato francesi e i bond tedeschi, 105 virgola qualcosa, e quindi un governo insomma che di minoranza, che va avanti da diversi anni in attesa appunto delle elezioni del presidente che si saranno nel 2027, rispetto alle quali insomma uscirà senz'altro in scena Macron, e quello che si prospetta è l'affermazione del fronte nazionale, quindi della destra francese, della Le Pen, e quindi diciamo di un ulteriore spostamento alla destra parafascista in tutta l'Unione Europea, e chiaramente un'affermazione che indebolirebbe la costruzione dell'Unione Europea. E dicevamo, dall'altra parte la Germania, ugualmente in gravi difficoltà economiche, anche lei tutta impegnata nella corsa agli armamenti, e che vede questa avanzata della FD sempre più importante, e soprattutto vede un calo significativo della CDU-CSU, cioè della Democrazia Cristiana, insomma della tedesca, che da decenni era un po' l'asse centrale del governo tedesco. La stessa von der Leyen ne è espressione, e in questi giorni insomma sia il voto locale a Berlino, dove pare favorita l'affermazione di una sindaca della Linke, quindi il partito della sinistra tedesca, erede addirittura del partito della Germania Est, e Mecklenburgo, dove ugualmente la vittoria se la giocano più che altro l'SPD con l'AFD piuttosto che la CDU. Ma quasi così a voler spiegare il perché di questi percorsi c'è l'editoriale appunto di Marcello Minenna dal titolo Produttività e l'ora perduta dell'Europa, di cui andiamo a leggere alcuni passaggi. Diciamo, negli ultimi 50 anni Stati Uniti e Europa hanno prodotto ricchezza e l'hanno trasformata in benessere a ritmi diversi. E quindi ci spiega: per misurare questa trasformazione il prodotto interno lordo non basta, e hanno creato quindi un nuovo indicatore che si chiama misura il rendimento sociale del lavoro, ed è un rapporto fra il consumo individuale effettivo e l'ora di lavoro. E questo rapporto si basa anche sul consumo non solo di beni e servizi, ma anche sanità, istruzione e assistenza, quindi quella che sono gli elementi la tassazione dovrebbe poi lo Stato redistribuire. E allora ci dice che negli anni che vanno dal 1975 al 2000 questo rendimento sociale del lavoro è aumentato in Francia del 91%, in Germania dell'80%, in Spagna del 76% e in Italia del 70%, mentre negli Stati Uniti solo del 46%. Però poi invece nei 25 anni successivi al 2000, quindi dal 2000 ad oggi, questo andamento si è invertito. Negli USA è cresciuto del 54%, sempre poca cosa, ma comunque rispetto ai 91, agli 80, 71 ci dicevamo prima, ma molto più se si considera che invece Germania la crescita è stata del 23%, in Francia del 22%, in Spagna del 16%, addirittura in Italia è arretrato del 2%, cioè a dire che per ogni ora che lavoriamo il consumo che riusciamo a realizzare è oggi minore di quello che realizzavamo nel 2000, e questo è un altro, diciamo, strumento che ci indica quello di cui da questi microfoni spesso sottolineiamo, cioè quello che è un processo di impoverimento delle classi lavoratrici e di arretramento dei salari. Ci dice sempre Marcello Minenna su questo editoriale che un controesempio, diciamo, all'interno dell'Unione Europea è dato dalla Polonia, dove invece la crescita del consumo sociale per un'ora di lavoro è stata rispetto al 2000 ad oggi del 93%, ma quello c'è da dire che partiva anche da un modello molto diverso un modello molto diverso di organizzazione economica rispetto a quella che si è affermata, insomma, dalla caduta del socialismo reale. E, dicevamo, questa cosa qua continua l'editoriale, dice: il 2000 è un baricentro storico, demografia, tecnologia, specializzazione industriale, energia, politiche nazionali, concorrenza cinese e valuta unica hanno inciso in modo differente su ciascun paese. Quindi in qualche modo quello è stato il momento in cui c'è stato questo passaggio. Noi forse probabilmente lo potremmo andare a vedere invece già dall'affermazione del 92-93 con gli accordi di Maastricht del percorso verso l'euro, e quindi un percorso che ha visto un taglio pesantissimo dei bilanci dello Stato e quindi una riduzione della quella che è la politica industriale e dell'intervento quindi statale a favore dell'economia e anche e soprattutto un taglio ai servizi dalla sanità alle pensioni, dall'istruzione all'assistenza, che poi sono le vere ragioni della crescita poi dell'estrema destra. E di questo però vabbè, adesso non ci soffermiamo, continuiamo invece a leggere un altro piccolo passaggi di questo editoriale e appunto ci dice la crisi dei debiti sovrani ha resi visibili il limite della costruzione e l'austerità della costruzione dell'Unione Europea e dell'euro in particolare, e l'austerità ha colpito investimenti e consumi e quindi ci dice che peraltro insomma questa volta non si scarica la colpa sui lavoratori, ma al contrario si dice la crisi dei debiti sovrani ha reso visibile il limite della costruzione e l'austerità ha colpito investimenti e consumi. Questo abbiamo già letto, scusate. Dice: occorrono più capitale per lavoratore, tecnologie diffuse nel tessuto produttivo, infrastrutture energetiche e digitali, ricerca, formazione, scala industriale e capacità di finanziare investimenti comuni. La conseguente maggiore produttività creerebbe lo spazio per nuova ricchezza e le politiche distributive tramuterebbero quello spazio in benessere. Ecco, questo ultimo passaggio per quelle che sono impostazioni, i tagli al bilancio pubblico propri del meccanismo che governa l'Unione Europea. Abbiamo molti debiti, ma insomma tutto ciò ci evidenzia come questa crisi del modello dell'Unione Europea sia una crisi che nasce appunto da quelle che sono le politiche di bilancio e accentrate sulla volontà di avere un sistema finanziario che garantisse la moneta a detrimento appunto delle politiche fiscali. Questo poi ci aprirebbe anche tutti a un'altra serie di discorsi relativi al perché insomma dell'aggressione all'antifascismo che da Trump si è proiettata in Europa e che nasce, se ricordiamo, dalla relazione della JP Morgan, della grande banca d'affari americana, che nel 2011-12 segnalò come le costituzioni europee, in particolare quelle dei paesi del sud Europa, Italia, Spagna, Grecia, Francia, fossero nate sulla spinta dell'antifascismo e questo avesse determinato una presenza di elementi di tutela sociale che andavano abbattuti e quindi per questo si colpisce l'antifascismo. Dicevamo, e chiudo che già mi sono allungato parecchio su questo tema, leggendo qualche passaggio dall'editoriale di Mario Monti invece sul Corriere della Sera, che appunto evidenzia che questa crisi dell'Unione Europea è accresciuta dalla rincorsa dei partiti e dei governi alle destre, no? Sottolinea appunto quello che ricordavamo prima, che per esempio il Partito Popolare Europeo ha tenuto nelle sue file il partito di Orban in Ungheria e così via, e poi si sposta in Italia e dice questo: se l'Unione Europea non ha saputo mettere in opera politiche capaci di dare più crescita e sollievo economico e sociale a quelle fasce di popolazione che ora disperate guardano i nazionalisti capaci se non altro di illuderle, anche perché i governi di Germania e Italia pur professandosi favorevoli all'integrazione europea, hanno spesso preferito accontentare i loro sostenitori nazionali. E poi continua: in Italia si assiste oggi a un fenomeno unico, un nuovo partito, Futuro Nazionale, fondato da un ex generale, ha di fatto preso il potere. Con un golpe? Con un reggimento d'assalto a paracadutisti? No, semplicemente per il timore, misto a terrore, che l'ex generale suscita nel mondo politico. E quindi dice: il terrore dei partiti della maggioranza, ma non solo, è che quella nuova forza politica sottragga moltissimi voti. La reazione politica è quella di un formicaio aggredito, ma senza l'ordine con il quale le formiche reagiscono agli imprevisti, bensì con una serie di reazioni confuse: demonizzazione, inseguimento, deposizione delle armi. Si cerca soprattutto di demonizzare il nuovo partito e il suo fondatore parlandone di continuo, erigendolo così a protagonista assoluto della scena nazionale, ma lo fa anche lui in questo caso, e facendolo salire nei sondaggi. Lo si insegue, si cerca di contenere il suo appeal sugli elettori cercando di anticipare oggi quel che egli promette per domani. In questo senso è già al potere. Si pensa che se arrivasse al potere largheggerebbe nel dare denaro ai cittadini, che se poi si ritrovasse al governo in Germania i colleghi di FD, altro che largheggiare. Allora viene l'idea, in 448, di abolire il bollo auto. Geniale. E quindi conclude: a me è capitato di incontrare Roberto Mannaggia e di avere con lui un dibattito del quale non mi sono sottratto. È stata un'occasione utile, anzitutto perché ho letto il programma di Futuro Nazionale. Non ho l'impressione che chi demonizza Vannacci l'abbia letto. È una lettura che raccomando a chi voglia combattere a ragion veduta le posizioni dell'ex generale. Offre una base molto solida per dimostrare che molte sue proposte non potranno essere attuate. Di quelle che potrebbero esserlo, la gran parte avrebbe effetti pesantemente nocivi, a cominciare da quelle fasce di popolazione che oggi sono comprensibilmente inferocite. E va bene, qua ci fermiamo, ma ci interessava richiamare il fatto che in realtà si sta molto lavorando a costruire l'elemento Vannacci, il fenomeno Vannacci e Futuro Nazionale, perché fa molto comodo per giustificare poi politiche che, come sempre e in primo luogo, colpiscono lavoratrici e lavoratori.
2: Ok, grazie. Allora, prima di mandare un'altra pausa musicale, possiamo leggere brevemente il rapporto contenuto sul Fatto Quotidiano relativo a al riarmo. Questo studio, diciamo che in realtà è sull'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese militari, ovvero quel meccanismo che consente di escludere dai vincoli europei le spese per la difesa. E diciamo questo studio, che poi è uno studio richiesto dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, ci dice che la crescita innescata dall'aumento delle spese militari sarebbe poca cosa, e alla scadenza della clausola ci si ritroverà con le spese per la difesa strutturalmente più alte e i vincoli di bilancio dell'Unione Europea pienamente operativi, con loro corredo di avanzi primari e debito che deve scendere. A quel punto siamo nel 2029. Finanziare una maggiore spesa per la difesa attraverso aumenti delle imposte o tagliare altre voci di spesa pubblica potrebbe indebolire l'attività economica e suscitare opposizione politica, accrescendo così il rischio di instabilità. E poi ci dice che recentemente Bruxelles ha concesso di utilizzare all'interno della clausola lo 0,3 per tre l'anno e lo 0,6 in tutto tra 26 e 28 per maggiori investimenti nella sicurezza energetica. La clausola per la difesa è talmente una brutta idea che i tre autori dello studio consigliano di sfruttare la flessibilità della clausola principalmente per investimenti produttivi a favore della sicurezza energetica. Ecco, diciamo che questo studio ci un po' per mantenere il filo sulla questione economica mette qualche dubbio su diciamo la possibilità di ripresa dell'economia europea che si sta in qualche modo riconvertendo del tutto verso il settore militare per fronteggiare la crisi del capitalismo e sostanzialmente per cercare di salvarlo. A questo punto però si mette anche in discussione la reale possibilità di farlo in questo modo e continuando con lo studio, il motivo di questo basso impatto sulla crescita ha a che fare sia con le caratteristiche proprie della spesa militare sia con le specificità del settore della difesa in Europa. La frammentazione nazionale dei sistemi d'arma, la dimensione delle aziende nazionali e la scarsa cooperazione, l'alto peso sul totale delle spese per il personale, la quantità di soldi che finisce all'estero, visto che le importazioni dei sistemi d'arma sono aumentate del 143% nell'ultimo quinquennio rispetto a quello precedente. Il 58% però peraltro arriva dagli Stati Uniti e in effetti le maggiori spese militari sono principalmente dovute a una maggiore importazione di armi dagli Stati Uniti, difetti difficilmente correggibili visto che il riarmo europeo sta avvenendo su base nazionale a partire dal paese più importante, la Germania, che peraltro si affida con larghezza alle importazioni dagli USA fondamentali anche per le forniture all'Ucraina. E qui torniamo alle regole fiscali europee. L'impatto sul PIL è modesto,

Bene, allora a questo punto andiamo a un brevissimo stacco musicale e poi rientreremo per concludere la rassegna stampa di oggi. Questa è sempre Radio Onda Rossa 87 900 MHz.

Radio Onda Rossa, rientriamo in diretta. Questa il telefono per intervenire è 06 49 17 50. Avevamo concluso prima dello stacco musicale, così raccontando insomma del rapporto sugli armamenti pubblicato sul Fatto Quotidiano. E allora, tanto per riprendere un po' il tema, giusto qualche accenno a quello che avevamo segnalato dalla prima pagina, cioè la vicenda della nuova fase di guerra dispiegata che investe lo Yemen. Lo Yemen è un paese che oramai da alcuni decenni vive una situazione di guerra importata soprattutto dai paesi del Golfo, quindi da Arabia Saudita, Bahrain, Oman, Emirati Arabi Uniti, anche se poi in realtà giusto la ripresa, insomma il riaccendersi di questo scontro dopo la tregua che era stata stabilita, se non ricordo male, nel 2022, ha visto un primo momento in cui gli Emirati Arabi Uniti, che peraltro sono il paese che ha che ha il legame più stretto con Israele all'interno dei paesi del Golfo, firmatario del cosiddetto patto di Abramo, ma negli ultimi periodi è stato molto attivo nella sua alleanza con Israele. Si sono distinti da questo punto di vista, da un lato gli Emirati Arabi Uniti, dall'altro il Marocco, che ha deciso anche di aprire un'ambasciata a Gerusalemme proprio ultimamente. E diciamo, gli Emirati sono implicati in molte situazioni di conflitto, non solo appunto lo Yemen, ma anche in Libia, e anche sono fra i principali sostenitori, probabilmente insieme all'Etiopia, altro paese che ultimamente ha cresciuto i propri rapporti con Israele, della guerra civile che perversa in Sudan, a sostegno appunto delle forze di supporto rapido, il gruppo diciamo che combatte contro il governo sudanese, e appunto proprio attraverso numerose mercenari del Sudan avevano tentato diciamo all'inizio dell'estate di ampliare la loro zona di controllo all'interno di Yemen, entrando in questo in rotta di collisione anche con la stessa Arabia Saudita e con il governo yemenita riconosciuto dalle Nazioni Unite. E quindi c'è stato un conflitto, un momento di scontro importante che ha portato al ritiro delle forze degli Emirati Arabi Uniti dalle aree sotto il suo controllo, che è stato preso appunto dal governo alleato dell'Arabia Saudita, e il ritiro di queste forze attraverso Djibouti e in rapporto anche con la Somaliland, altra area di sviluppo dell'intervento israeliano e sionista. E appunto da lì si è ripresa pure il contrasto fra di Ansarallah, appunto il gruppo cosiddetto Houthi, che controlla una larga parte dello Yemen e che è ribelle rispetto
alla parte rispetto al governo riconosciuto legittimo, appunto quello alleato dall'Arabia Saudita. Appunto qualche anno fa ci fu proprio una guerra diretta fra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che si interruppe con un armistizio che appunto in questi mesi è saltato nuovamente anche nel contesto della guerra che Stati Uniti e Israele hanno avviato contro

aumentare il loro controllo sullo stretto, in qualche modo a essere un possibile ulteriore elemento di blocco della navigazione in quell'area oltre allo stretto di Hormuz. In realtà hanno sempre dichiarato che, per quanto li riguarda, tutte le navi sono libere di transitare nel Mar Rosso, eccetto le navi dell'Arabia Saudita, con la quale appunto hanno ripreso la guerra. Però se ci ricordiamo, già appunto qualche tempo fa e ulteriormente durante il genocidio israeliano a Gaza, gli Houthi, proprio a sostegno della Palestina, avevano più volte bloccato lo stretto di Bab al-Mandeb, o colpito le navi israeliane, eccetera. E quindi l'Unione Europea ha dato vita alla missione Aspides, una missione appunto militare navale nel Mar Rosso, volta a garantire alle navi commerciali dell'Unione Europea di essere protette da eventuali attacchi. E proprio in questi giorni Crosetto ha dichiarato la necessità di rafforzare questo dispositivo militare nel Mar Rosso, e quindi questa missile che ha distrutto l'Eurofighter italiano, da qualcuno è stato letto anche come una sorta di avvertimento da parte degli Houthi a questo rafforzamento della presenza militare nel Mar Rosso, anche se dallo stesso tempo il portavoce militare il portavoce del governo Houthi ha affermato che non hanno nessuna volontà ostile nei confronti dell'Italia, anche se non capiscono come mai navi e aerei da guerra italiani fossero presenti nelle basi dell'Arabia Saudita che li attacca. Consideriamo che l'Italia ha dichiarato appunto attraverso Crosetto di essere anche disponibile a rafforzare la missione militare autonomamente con la Grecia, quindi con forze militari italiane e greche. La Grecia, altro paese che negli ultimi tempi ha ampliato tantissimo l'alleanza proprio qua direttamente militare con Israele, anche in funzione antiturca, e dicevamo di rafforzare la presenza nel Mar Rosso, la presenza militare nel Mar Rosso insieme alla Grecia, purché ci mettessero i soldi dell'Unione Europea. Proprio ieri la Callas, che è appunto la commissaria alla politica estera, quindi diciamo così la ministra degli esteri del governo dell'Unione Europea, ha dichiarato che concordava sulla necessità di rafforzare la missione, quindi sulla possibilità di coinvolgere gli altri stati o comunque di finanziare Italia e Grecia. Questo è un po' il panorama di guerra di cui si parla poco, ma che sicuramente è estremamente allarmante per tutti e tutte noi. Prima di passare la parola a chi divide lo studio qui con me, cambiando completamente argomento, voglio segnalare pagina 12 del Sole 24 Ore, dove si parla di smart working. C'era un richiamo dalla prima pagina: 3 milioni di lavoratori potenziali in più. L'osservatorio Polimi, osservatorio del Politecnico di Milano, dice: l'effetto generazione Z, gli addetti impiegati da remoto

0: possono salire a 6,5 milioni, quasi il doppio dei 3,6 milioni attuali. Non vi vado a leggere tutto l'articolo, che comunque è interessante, ripeto, c'è un'intera pagina interessata a questo argomento, che mette in risalto come soprattutto appunto nelle nuove generazioni lo smart working e la flessibilità sono considerate alla stessa stregua nella scelta dell'impiego, alla stessa stregua del salario, come elementi decisivi su scegliere un posto piuttosto che un altro. E chiaramente poi andrebbe sottolineato che qua parliamo di una fascia di lavoratrici e lavoratori soprattutto di ambito tecnico o impiegatizio, certamente molto più difficile che questo si verifichi all'interno del mondo operaio. E vorrei dire qualcosa? Ah, ok. E infatti ci dicono ancora, c'è un approfondimento sul fatto che soprattutto nella finanza e nella consulenza ci sono il numero più alto di lavoratori in smart working, e che per questo nel contratto collettivo nazionale di banca e assicurazione sono stati sottoscritti dei protocolli dedicati a questa questione. Un po', oramai un po' in tutti i contratti nazionali c'è un riferimento al lavoro agile, smart working, ma chiaramente in alcuni, come appunto quelli banche e assicurazioni, c'è una maggiore attenzione. Infine, sempre rimanendo sulla pagina 12 del Sole 24 Ore, c'è da segnalare che una serie di aziende invece hanno iniziato a far marcia indietro dal smart working, prima negli Stati Uniti, dove insomma società come Meta, che sapete è la società che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp eccetera, ma anche Goldman Sachs, JP Morgan, Dell, AT&T eccetera, Tesla, che pure conosciamo, ma lo stesso Amazon, hanno iniziato a ridurre i giorni di lavoro agile, e poi questo si è trasferito anche in varie aziende qua in Italia, dove però i sindacati dicono che in alcuni casi, quello che denunciano per esempio nel caso della multinazionale francese Ubisoft, una multinazionale dei videogiochi, che dice che questo è un modo per incentivare le dimissioni, quindi un modo, diciamo, celato per favorire la riduzione del personale. E poi quella riduzione del personale che troviamo un ampio dibattito sulla sua realtà, sulla sua significanza, in relazione all'intelligenza, all'introduzione dell'intelligenza artificiale, e su questo appunto lascio la parola.
1: Sì, allora sicuramente è un argomento che meriterebbe un profondo approfondimento, sia relativamente a appunto la digitalizzazione, tutti i processi che vanno a modificare l'organizzazione del lavoro, soprattutto con appunto l'ingresso nel mercato del lavoro delle nuove generazioni, che come abbiamo visto mettono come elemento importante da contrattare con le aziende una maggiore disponibilità del tempo libero, quindi questo sicuramente è un fatto positivo, il non identificarsi con i valori dell'azienda, ma poi sicuramente ha tutta una serie di risvolti che a quanto pare le aziende stesse devono studiare. Infatti abbiamo visto che nei giorni scorsi è stato pubblicato un rapporto da parte del Sole 24 Ore che va a studiare proprio gli interessi delle nuove generazioni, dei giovani, della cosiddetta generazione Z, per appunto capire come poter aumentare la produttività anche in base a come cambiano le aspettative. Sicuramente si parla appunto di aspettative di una certa fetta della popolazione, per esempio appunto i ruoli più tecnici che possono utilizzare possono soffrire del lavoro agile. Detto questo, però andiamo a sfogliare il manifesto relativamente agli articoli che appunto parlano dell'introduzione dell'intelligenza artificiale, di cui ultimamente si parla veramente tanto, ma che poi appunto c'è ancora, diciamo, un'estrema confusione su quello che invece dovrebbe essere analizzato relativamente all'implementazione dell'intelligenza artificiale e l'effetto che può avere sulle nostre vite, al di là della possibilità di autoalimentarsi dei modelli di intelligenza artificiale. E relativamente a questo, appunto, il manifesto in qualche modo analizza il rapporto del Fondo Monetario Internazionale che mostra come effettivamente l'aumento di produttività seguito all'introduzione dell'intelligenza artificiale è inferiore alle previsioni, e questo perché appunto attualmente si è investito molto nell'intelligenza artificiale, ma poi i ritorni che ci sono stati sono attualmente ancora molto limitati, e però comunque si continua a investire nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche appunto per una competizione internazionale con la Cina. E ci dice che il report prevede, oltre che con la Cina, anche con molti altri paesi che appunto stanno emergendo a livello economico anche sulla base di alcuni tipi di sviluppi, tra cui quello dell'intelligenza artificiale. Il report del Fondo Monetario Internazionale dice chiaramente che quello che si prevede è un aumento delle disuguaglianze, dato che i guadagni produttivi di produttività saranno concentrati nei paesi ad alto reddito, mentre quelli oggi più arretrati ne beneficeranno meno, con la Romania sul fondo della classifica e anche l'Italia sotto la media. I paesi ad alto reddito si avvantaggeranno maggiormente dell'intelligenza artificiale, in quanto dispongono di un più ampio settore di servizi in cui i benefici sono maggiori, e perché le retribuzioni più alte un incentivo maggiore per l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle società. l'aumento del prezzo dell'elettricità, la minaccia della disoccupazione hanno già reso l'intelligenza artificiale un pericolo più che un'opportunità nell'immaginario collettivo. L'impatto ambientale dei data center si sta facendo il resto. E qui insomma ci parla poi l'articolo delle proteste che si stanno tenendo sia negli USA, ma come abbiamo visto anche in Italia, contro la realizzazione di nuovi impianti. E per esempio in Italia si cita il progetto di Travagliato in provincia di Brescia, un progetto da 300 megawatt che è stato definitivamente ritirato dalla società proponente dopo la mobilitazione della cittadinanza. E così anche altri progetti sono, diciamo, stati impediti. E detto questo, l'altro approfondimento che volevamo leggere è quello di Marco Bascetta, a pagina 9 del manifesto. Ci dice: il dibattito sull'intelligenza artificiale e i suoi rischi dimentica di guardarsi alle spalle, dove forse troverebbe qualche risposta ai più inquietanti interrogativi che lo sviluppo di questa tecnologia solleva. Un antico concetto critico che risale addirittura agli albori della meccanica manifatturiera metteva già a fuoco quella deriva tecnica e quell'oggettivazione del comando che poi si è puntualmente sviluppata accompagnando tutta la storia dell'industrializzazione. Si chiama uso capitalistico delle macchine, espressione incompatibile con il gergo neoliberale e dunque bandita dal vocabolario della contemporaneità. Non stupisce dunque che amministratori delegati e padroni delle grandi industrie tecnologiche, nel cominciare a valutare i rischi dell'intelligenza artificiale, non sfiorino neanche la logica della concorrenza spietata, dell'accumulazione, dell'approvazione di risorse e dello sfruttamento che muove e motiva le loro aziende. Si sostiene piuttosto che l'apocalisse tecnologica potrebbe essere generata da un processo autopoietico, e cioè dalla qualità più preziosa dell'intelligenza artificiale, quella di accrescersi e perfezionarsi autonomamente, sfuggita al controllo e nel quale la soggettività e l'interesse particolare dei magnati dell'industria informatica sparirebbero senza lasciare traccia in una sorta di incontrollabile reazione a catena scatenata dai capricci del grande cervello artificiale. Noi di fare qualche passo indietro possiamo invece permettercelo. Cosa si intendeva con uso capitalistico delle macchine? Per semplificare, una innovazione, un, una nuova, un nuovo

0: per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ne vediamo sicuramente anche noi gli effetti, con un utilizzo sempre più invasivo di strumenti di sorveglianza. Che appunto vengono utilizzate sia per controllare la popolazione, soprattutto nei quartieri più proletari, ma anche poi vengono utilizzati in ambito lavorativo per disciplinare i lavoratori e per aumentare sempre di più lo sfruttamento.
1: Va bene, se hai terminato io finirei qua la rassegna stampa, questo così da dare qualche minuto di pausa alle orecchie di ascoltatori e ascoltatori, per poi alle 11 riprendere la parola con un redazionale sul decreto legge 162 del 2026, quello noto alle cronache dei giornali per la supposta abolizione del bollo auto, della tassa automobilistica, il redazionale appunto si soffermerà inizialmente su una illustrazione rapida, insomma, di quello che è i contenuti del decreto e i suoi reali effetti, i numeri, insomma, che sono stati fatti un po' così a casaccio durante le varie conferenze stampa, eccetera, quindi per riportare un po' i dati di realtà, e dopodiché avremo ci pare utile aprire i microfoni, i telefoni per sentire, insomma, ascoltatori e ascoltatrici che idea hanno di questo provvedimento, come pensano possa, che effetti possano effettivamente avere, a partire, insomma, dalle proprie tasche, ma anche in prospettiva, insomma, sulla ridistribuzione degli oneri fiscali. E quindi vi invitiamo a intervenire, il telefono 06 49 17 50. Adesso vi lasciamo a un quarto d'ora circa di musica e appunto poi ci risentiamo con il redazionale. Noi abbiamo presentarlo sui canali della radio, abbiamo detto abolizione del bollo auto, vera gloria, ecco, in qualche modo quello che cercheremo di capire insieme a voi all'ascolto è quali sono gli effetti reali di questo annunciato provvedimento. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87 900 MHz.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato, andiamo ad iniziare il redazionale odierno dedicato, insomma, al decreto noto per la questione del bollo auto, ma che andiamo rapidamente a vedere così da avere degli elementi concreti su cui ragionare. Quindi andremo a vedere il contenuto del decreto legge, dopodiché daremo qualche numero e poi proveremo a segnalare alcuni articoli di giornali, una sorta di rassegna stampa di questi due o tre giorni da quando è stato emanato il decreto, che appunto è stato deliberato nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso, quindi di mercoledì, e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre, quindi di giovedì. Vediamo, allora, il decreto si compone di 8 articoli. Il primo articolo è quello che parla delle accise. Allora, diciamo subito, questo decreto nasce dalla questione, no, della crescita esponenziale del costo dell'energia in generale, con effetti pesanti per le

se non sbaglio, nella precedente legge di bilancio. In ogni caso un sistema, insomma, che in qualche modo modifica il costo delle accise a seconda di quello che è l'andamento del costo della benzina, ma insomma senza particolari effetti, come abbiamo visto alle pompe di benzina. E poi saltiamo un attimo l'articolo 2, poi ci ritorneremo. L'articolo 3 è un intervento, insomma, molto particolare, che finanzia un fondo che serve per il sostegno ai frontalieri con il confine Italia Svizzera, appunto alla realtà, insomma, dei lavoratori frontalieri, quelli appunto che magari abbiano Italia e lavorano in Svizzera. L'articolo 4 è un articolo che posticipa nuovamente l'entrata in vigore della tassa sui pacchi piccoli, la famosa tassa di 2 euro sui pacchi piccoli che arrivano da paesi extra UE, cioè quella tassa che tende a colpire l'acquisto di piccoli pacchi, soprattutto dalla Cina, e che doveva entrare in vigore dal 1 ottobre, già come proroga di un precedente slittamento, e che invece la sua applicazione è stata rinviata al 1 dicembre 2026. Poi vedremo se ci saranno ulteriori interventi. L'articolo 5 è un rifinanziamento del fondo per le borse di studio universitarie che erano andate a finire per quanto riguarda l'anno 2026. L'articolo 6 è un articolo che è interessante, no? Sapete che che nel scorso inverno, a febbraio, si sono svolte le Olimpiadi invernali a Milano Cortina. Ebbene, la fondazione che ha gestito quelle Olimpiadi è in liquidazione, ma ancora drena soldi dal bilancio dello Stato, quindi dai nostri soldi, e quindi è stata rifinanziata per 150 milioni per l'anno 2026 per mantenere l'equilibrio di bilancio fino alla sua liquidazione, che è prevista in questi mesi. L'articolo 7 dispone dei finanziamenti, dove prendere i soldi per finanziare questi interventi, e soprattutto l'intervento sul bollo auto, e lo fa principalmente prendendoli dai risparmi nell'applicazione del PNRR. Che cosa significa questo? Significa che c'era una serie di interventi che era stato previsto, una serie di investimenti che si dovevano realizzare, una serie di progetti che si dovevano realizzare grazie ai fondi del PNRR. Poi questi progetti alla fine è risultato che sono costati di meno di quello che era la spesa prevista inizialmente, molto spesso perché magari non sono stati del tutto realizzati, e sono risparmi soprattutto che impattano sulla missione 1, cioè quella relativa alla digitalizzazione, e sulla missione 2, cioè quella relativa alla trasformazione energetica, quindi alla cosiddetta transizione ecologica. Su questi fondi si è aperta, tra l'altro, una questione, perché essendo fondi del PNRR, quindi dice, allora l'Unione Europea deve autorizzarli, ma più che altro perché i fondi del PNRR erano fondi
stanziati per investimenti e invece qua verrebbero utilizzati nella spesa corrente, però proprio ieri il commissario all'economia Dombrovskis, che vabbè lasciamo star nome, ha aperto al fatto che si possano utilizzare e quindi insomma verrebbero usati per finanziare specialmente nel 2027 questi interventi il cui cuore centrale è appunto l'articolo 2 dal titolo esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori. Che cosa dice questo articolo 2? Dice al comma 1 che per l'anno 2027 le persone fisiche in possesso dei requisiti bla bla bla sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. E appunto l'esenzione si applica diversamente alla tassa automobilistica cadenti nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027. Al secondo comma dice: per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano appunto a cui si applica appunto la tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate anche in combinazione con altra fonte di propulsione a benzina o gasolio aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente minore potenza. Il comma 3 dice: per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano appunto soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati a benzina a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kWh. Qualora risultano più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza. Qualora risultano più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione remoto. Poi comma 4 dice che tali esenzioni si applicheranno anche alle province autonome e alle regioni a statuto speciale previo accordo con le stesse e che gli effetti finanziari di queste disposizioni che sono valutati in mancati entrate per le regioni e le province autonome, visto che la tassa automobilistica è appunto una tassa regionale e sono valutate appunto in poco meno di 2 miliardi e 300 milioni, verranno appunto compensate da un trasferimento che appunto si rifarà su quei risparmi che dicevamo prima. Che tradotto in termini concreti e di numeri, che cosa significa questo? Bene, nell'anno 2027, quindi primo luogo, da primo punto certo è che questa norma si applica solo nell'anno 2027. Poi vedremo che che il governo ha preannunciato che verrà resa strutturale e quindi estesa anche agli anni successivi, però dati normativi alla mano si applica solo all'anno 2027 ed è una sezione del pagamento della tassa automobilistica per le vetture sotto gli 80 kWh. Se una persona ha più di un'autovettura fino a 80 kWh
si applica all'autovettura con minore potenza.

ma insomma lasciamo stare questa parentesi. Infine, se una persona è proprietaria sia di un'autovettura o più al di sotto degli 80 kWh, sia di un motociclo o di un ciclomotore, l'esenzione si applica soltanto sull'autovettura. Quindi per quanto riguarda il motociclo e il ciclomotore, la stessa rimane. Allora, queste illustrazioni, spero di essere stato chiaro. Se qualcosa non si è capita, potete chiamare e la precisiamo. E questa illustrazione ci dice due cose rispetto all'abolizione del bollo. La prima, che in realtà è un'esenzione che al momento vale soltanto un anno, e la seconda è che anche qualora questa esenzione venisse ampliata e resa strutturale, quindi permanente, non è un'abolizione del bollo, ma appunto un'abolizione parziale, cioè solo su alcuni modelli, eccetera. Poi su questo si potrebbero aprire delle illazioni, tipo sul fatto che nel listino delle prossime uscite del Stellantis ci sono numerosissimi modelli che hanno 80 kWh, precisi 80 kWh, quindi rientrano in esenzione, mentre ci sono tante altre case automobili che stanno ragionando, perché hanno tanti modelli che hanno 110 cavalli di potenza, che tradotti in kWh vuol dire 81 kWh, e quindi saranno costretti a pagare il bollo, e questo chiaramente avrà un impatto anche probabilmente sulla vendita delle vetture stesse. Ma a parte le illazioni, rimanendo invece ai dati concreti, è stato detto nelle conferenze stampa, ma anche così dai vari esponenti governativi in televisione eccetera, che questa esenzione interessava il 70% dei veicoli circolanti. È vero? Andiamo a vederlo, prendiamo i dati che sono recuperabili dall'annuario dell'ACI, ma comunque i dati ufficiali descritti al PAN. In realtà le autovetture circolanti in Italia sono circa 41 milioni, un po' più di 41 milioni, a parte che non mi dà del numero, è quasi una vettura a persona, compresi neonati e ultracentenari, ma comunque diciamo, sono oltre 41 milioni. Questa esenzione si applica su poco più di 13 milioni di vetture, e quindi anche se, scherzando, diciamo sempre che c'è morta l'insegnante di matematica quando eravamo piccoli, però riusciamo a capire, 13 milioni su 41 milioni sono meno del 30%, meno di un terzo, meno del 33%, quindi non il 70%. Se poi dice vabbè, ma ci sono pure le moto e i ciclomotori, benissimo, se noi ci ampliamo al parco veicoli complessivo, autovetture e motocicli e ciclomotori, lo stesso sale dai 41 milioni agli oltre 51 milioni, e i mezzi a cui si andrà ad applicare questa esenzione salgono a poco più di 14 milioni di veicoli. Anche qui 14 milioni su 51 milioni sono ancor meno della percentuale che i 13 milioni erano sui 41, e quindi stiamo anche qui intorno a un 30%. Probabilmente nelle dichiarazioni si sono sbagliati, volevano dire non si applica al 70%, e invece sono sbagliato, hanno detto si applica, insomma siamo abituati a questi elementi di fantasia. Questo sono proprio i dati nudi e crudi di quello di cui stiamo parlando. Ah no, ne aggiungiamo un altro che pure ci sembra rilevante, e cioè che il costo medio del bollo da cui le persone sono esentate è di circa 160 euro all'anno. 160 euro all'anno vuol dire poco più di 13 euro al mese, che vuol dire che riesco a pagarmi un caffè ogni 3 giorni.
questo pure per valutare l'impatto concreto, soprattutto a fronte di quelle che sono le crescite.

0: lucide dal punto di vista della della questione dei prezzi della benzina, del diesel, ma anche della luce e del gas. E altra considerazione da fare è quella sul fatto che questi soldi servivano, queste tasse servivano a finanziare principalmente due tipologie di interventi regionali e provinciali, e cioè il fondo sanitario, e come abbiamo letto proprio in questi giorni dal rapporto della Fondazione GIMBE, l'Italia si colloca a uno dei posti più bassi nel finanziamento della sanità pubblica, con il 6,7% contro una media OCSE superiore al 7%, e l'altra parte servivano a finanziare gli interventi di manutenzione stradale, insomma, appunto quelli teoricamente necessari a favorire la circolazione. Come detto, nel 2027 hanno detto che lo finanzieranno con i risparmi del PNRR, e hanno anche detto che verrà reso strutturale, e quindi dovremo andare a capire dove andranno a tagliare per poter finanziare questo, atteso che non si potrà fare con l'aumento del debito, ma in ogni caso, se anche si facesse anche quello, poi diventa elemento attraverso il quale si giustificano le politiche di austerità. Questo, insomma, per concludere i dati, prima di passare, diciamo, alla seconda parte della trasmissione, e quindi dare il via libera agli interventi telefonici e quant'altro. Ovviamente li potete fare in qualunque momento, ma prima, diciamo, dell'ufficializzazione, andiamo a vedere un po' una breve rassegna stampa su come, appunto, i giornali hanno affrontato questo taglio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, intanto grazie per questa, diciamo, relazione sul decreto. E sì, sottolineiamo che l'obiettivo di questa trasmissione è anche quello di raccogliere considerazioni da parte di ascoltatrici e ascoltatori su come pensano che questo provvedimento possa cambiare le loro vite, volevamo anche condividere con voi, diciamo, il punto di vista che alcuni giornali hanno dato in questi giorni, che si è parlato tantissimo di questo provvedimento. Hanno dato. Ovviamente si tratta di una selezione di alcuni articoli che però mettono il punto su alcune questioni fondamentali. Innanzitutto, quello che emerge chiaramente è che questo è un provvedimento elettoralistico, nel senso che il governo si prepara ad affrontare una campagna elettorale per le elezioni che si terranno ad ottobre, e questa campagna elettorale è però preceduta dalla legge di bilancio, che è ancora in fase di discussione e di cui vedremo gli effetti. Su questo c'è molta tensione da parte del governo, perché si è in attesa di alcuni documenti decisivi, come ad esempio l'aggiornamento dei dati Istat sul rapporto deficit-PIL, Istat-Eurostat, che dirà se l'Italia può uscire dalla procedura di infrazione europea, cosa poi molto importante per poter effettivamente anche accedere ai fondi del riarmo europeo, che comunque poi andranno a pesare ulteriormente sul debito italiano. E quindi in questo senso l'uscita del governo Meloni è stata quella dell'abolizione del bollo, che però io comunque mi chiedo come possa essere un provvedimento che può entusiasmare gli animi della popolazione italiana, soprattutto di lavoratrici e lavoratori, visto che a fronte di un risparmio che poi non riguarda, come abbiamo visto, una platea molto ristretta, si parla di intorno al 30% dei veicoli, come quindi questo possa essere visto in senso positivo, visto che poi comunque l'inflazione continuerà ad aumentare, perché a causa poi dei fronti di guerra aperti a livello globale, in particolar modo quelli in Medio Oriente, a causa delle aggressioni di Stati Uniti e Israele, e questo appunto comporterà un ulteriore aggravio per le tasche, soprattutto di chi vive del proprio salario. Infatti risentirà, lavoratrici e lavoratori risentiranno di un'ulteriore riduzione del proprio salario reale, in quanto aumentando l'inflazione non potendo recuperare i salari l'inflazione, perché il recupero dell'inflazione, il recupero dei salari rispetto all'inflazione è attualmente al netto dei beni energetici importati. Questo per, diciamo, le politiche sui salari portati avanti da governo e sindacati. E diciamo che questa è in parte una mia considerazione, in parte ciò che emerge anche da alcuni articoli che appunto mettono in risalto l'inefficacia di questo provvedimento, che appunto riguarderà solamente il 2027. E nonostante le dichiarazioni del governo di renderlo strutturale, ma come emerge da alcune analisi, mentre appunto per il 2027 ci sarebbe la copertura, che però riguarda dei fondi, insomma, la copertura del PNRR, dei fondi non spesi del PNRR, che comunque copre solamente il 61,8% degli oneri che derivano dall'esenzione del bollo auto per il 2027. E il resto invece arriva dalla riduzione di fondi che avrebbero potuto finanziare altre politiche, ma gli stessi fondi del PNRR sarebbero potuti essere utilizzati per ulteriori investimenti proprio in quei settori che poi il taglio del bollo va a penalizzare, appunto sanità e trasporti. Infatti dai giornali emerge anche il contrasto tra governo e regioni, che ovviamente sono preoccupate dalla riduzione dei propri conti, e che appunto non c'è alcuna sicurezza che questi vadano a compensare, cioè che i fondi del PNRR vadano a compensare totalmente gli effetti derivanti dal taglio del bollo. E poi comunque si sottolinea anche il fatto che appunto questi fondi potrebbero essere stati, si potevano utilizzare per fare ulteriori investimenti, e quindi se anche vanno a compensare il taglio del bollo, comunque si toglie da una parte e si mette dall'altra, e quindi diciamo la perdita c'è comunque. E poi si sottolinea il fatto che se questi sono i fondi previsti per compensare il 2027, non si capisce quale la copertura che potrebbe esserci negli anni successivi. E quindi sostanzialmente il dibattito è questo sui giornali italiani. Non so se vuoi intervenire innanzitutto, appunto il contrasto poi da il governo e le regioni, l'inefficacia del provvedimento per appunto quelli che dovrebbero essere gli effettivi beneficiari, e poi anche la relazione tra lo Stato italiano e l'Unione Europea, che anche se c'è inizialmente aveva dichiarato di dover discutere il provvedimento nel semestre europeo, ora sembra aver dato il via libera alla possibilità di utilizzare i fondi del PNRR per diciamo coprire questo taglio. E, non so se vogliamo addirittura leggere qualche oppure passare avanti.
0: Leggi qualche velocemente qualche titolo, così poi passiamo alla seconda fase della trasmissione.
1: E allora, i titoli che possiamo citare sono quelli del manifesto di ieri sabato 19 settembre, la fine del bollo porta allo scontro con l'UE e gli enti locali. Sulla stampa invece troviamo bollo, Giorgetti intesa con le regioni, risparmi del PNRR sono soldi dell'Italia, quindi questo appunto si riferisce all'iniziale titubanza da parte dell'Unione Europea sulla possibilità di utilizzare i fondi del PNRR. Sul Domani invece c'è tutta un'analisi sulle cosiddette mancette che il governo avrebbe dato, cioè tutti quei bonus che poi non diciamo non hanno comportato, non hanno apportato un miglioramento nelle condizioni di vita di lavoratrici e lavoratori. Si fa riferimento al bonus bebè, ma anche a altri bonus previsti dal governo Meloni. E la vera emergenza: il governo guarda al voto e non vede l'inflazione. E poi c'è anche un altro articolo sempre del Domani, inflazione e bollette, Giorgetti promette manovra espansiva. Questo per dire quello a cui ci riferivamo prima, cioè che l'intento del governo è quello di fare una legge di bilancio espansiva proprio per i fini della campagna elettorale, ma questo non è sicuramente assicurato. E poi, più auto per tutti, il taglio del bollo è un'altra prova di antiambientalismo, e cioè cioè qui troviamo un'analisi su le politiche che potrebbero conseguire al taglio del bollo. L'abolizione del bollo, c'è il rischio che renda più conveniente acquistare o conservare un'automobile senza favorire necessariamente quelle meno inquinanti. E infatti sì, ci si riferisce solamente principalmente agli 80 kilowatt e non si guarda invece alle emissioni delle macchine. E poi diciamo una serie di articoli anche sul Fatto Quotidiano che più o meno diciamo criticano il provvedimento del governo Meloni. E su questo c'è da dire che poi c'è tutta una polemica anche abbastanza diciamo che fa ridere, non mi viene il termine, tra Movimento 5 Stelle e Meloni, perché infatti la Meloni aveva criticato all'epoca la proposta del Movimento 5 Stelle di togliere il bollo, dicendo che sarebbe un provvedimento da cetto la qualunque, e invece adesso lo mette in atto lei, appunto citando anche dati non veri. E su questo, per concludere, si concentra anche il manifesto, che fa emergere appunto come questi

0: notizia epocale, provvedimento che incide su tassa impopolare. Il presidente Geronimo La Russa, direzione che abbiamo sempre auspicato per una mobilità che non penalizzi sempre l'automobilista, spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico. E ancora, una notizia epocale, così il presidente dell'Automobile Club d'Italia Geronimo La Russa applaude alla decisione varata dal Consiglio dei Ministri di abolire il bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. Un intervento, quello posto in essere dal governo, aggiunge Geronimo La Russa, che incide in maniera forte e decisa su una tassa impopolare. Questo provvedimento va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, garantendo una mobilità che non penalizzi sempre e comunque l'automobilista, troppo spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico. Ringraziamo il presidente Meloni e il governo, conclude il presidente dell'ACI, per aver posto in essere un atto che gli automobilisti attendevano da moltissimo tempo.
1: E per contrasto vogliamo leggere anche un altro comunicato, cioè diciamo un post. Che della ricercatrice Marta Fana, che abbiamo anche invitato più volte ai microfoni di questa radio per parlare soprattutto di quanto per quanto riguarda del lavoro. Il post è intitolato "Il povero ha fame, toglietegli il bollo auto". 2,3 miliardi, 160 euro a testa una volta via. Questo è quello che ha approvato il governo per fare fronte al precipitare del potere d'acquisto delle famiglie. 2,3 miliardi in meno per le regioni, cioè per la sanità pubblica. Quanto spendiamo in media all'anno per curarci? Per il fatto che la sanità è stata privatizzata, che le liste sono sature, che i tempi d'attesa enormi, che molti farmaci non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale? Quante volte all'anno spendiamo 160 euro perché i governi, compreso quest'ultimo, hanno più interesse a dare milioni alla sanità privata, al gemelli del Vaticano in pochi giorni fa, a defiscalizzare le assicurazioni private nei contratti di lavoro promuovendo il welfare aziendale, quello cioè che decide l'azienda, non lo Stato, non il diritto che risponde ai bisogni, a permettere che i medici anche del Servizio Sanitario Nazionale operano di fatto come professionisti privati sfruttando anche le infrastrutture pubbliche? Quante volte all'anno spendiamo 160 euro perché la scuola non garantisce un servizio pomeridiano mentre i genitori sono costretti a lavorare per mettere insieme il pranzo con la cena? E quante volte spendiamo 160 euro perché la mensa dei nostri asili è una retta che paghiamo solo noi genitori e non tutta la società nella fiscalità generale per garantire scuole pubbliche gratuite per tutti? 2,3 miliardi, 160 euro a testa, 15 euro al mese sono una presa per il culo e non ci sarebbe nient'altro da aggiungere.
0: Bene, allora mandiamo una clip che abbiamo realizzato per introdurre il dibattito e poi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a telefonare.

0: ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era ottone di Bismarck. Però non è andata così.
1: Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso non se ne pagano, caccio caccio.
0: E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
2: Beh, come abbiamo sentito, i numeri sono giusti quando si parla di quanti veicoli sono esentati, sbagliati quando si applica la percentuale. Evidentemente non siamo gli unici a cui è morta la maestra all'asilo, alle scuole. E va bene, scherzi a parte, abbiamo voluto introdurre così, con questa nota ironica, uno spazio dove dove ci piacerebbe, insomma, che ascoltatrici e ascoltatori ci dicessero un po' che ne pensano, e vediamo che squilla il telefono, che cosa pensano di questo provvedimento. In diretta, ok, appunto, c'è subito una telefonata che prendiamo. Ricorda che adesso non sentirà nulla per un attimo. Pronto, ci senti?
3: Sì, sì, vi sento perfettamente.
2: Ottimo, vai.
3: Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare, insomma, per l'illustrazione che avete fatto del decreto, dal quale, diciamo, come dire, emerge un po' la ridicolaggine sotto tanti punti di vista. Insomma, è evidente che è uno specchietto per le allodole in vista delle prossime elezioni, quindi campagna elettorale. Però io vi voglio un attimo soffermare sul post che avete letto del presidente dell'ACI, La Russa, che evidentemente, appunto, si concentra, come dire, dal punto di vista degli automobilisti, seppur, insomma, abbiamo visto con tutti i limiti, diciamo, della norma in questione, però evidentemente trascura il fatto che la gestione dei bolli e delle tasse automobilistiche rappresenta comunque una importante entrata per l'ente ACI. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, insomma, sembrerebbe, appunto, che la cosa, diciamo, non gli interessa. E su questo aspetto qui, diciamo, della gestione dell'ACI, dei bolli, diciamo, per conto di tante regioni, perché appunto il bollo è una tassa regionale, ci sarebbe, insomma, da aprire tutto un discorso di come, diciamo, il capitale privato stia aggredendo la gestione informatica di assistenza al cittadino di questi bolli. A che cosa mi riferisco? Al fatto che fino a poco tempo fa le regioni, in quanto enti pubblici, potevano affidare direttamente all'ACI, che è un altro ente pubblico, la gestione informatica dei bolli e anche di assistenza al cittadino. Ormai da alcuni anni a questa parte, per direttive dell'Unione Europea, quindi evidentemente per, diciamo, tutelare gli interessi del capitale, questo tipo di affidamenti diretti tra enti della pubblica amministrazione non è più possibile. Ci sono stati infatti tanti ricorsi di aziende private che praticamente ai quali, diciamo, il TAR e Compagnia Bella hanno dato ragione, per cui viene messa in discussione, diciamo, questo affidamento diretto tra enti della pubblica amministrazione, ma perché, diciamo, le regioni dovrebbero andare a gare d'appalto, ecco, quindi cedere ai meccanismi, diciamo, come dire, delle gestioni private e quant'altro, per far gestire, diciamo, il discorso dei BOI. Ecco, insomma, quindi ci volevo, ecco, mettere in risalto questo aspetto, che non è prettamente legato con la misura, appunto, in questione, insomma, al tema di oggi, però riguarda sempre il discorso dei bolli automobilistici, di come in generale, diciamo, il capitale privato mette le grinfia su dati pubblici, su assistenza al cittadino e quant'altro, e come, appunto, mi ha un po' spiazzato il post del presidente dell'ACI, per cui, diciamo, si preoccupa solo di un piccolo su un aspetto, diciamo, del problema dei bolli, tralasciando il fatto che la gestione delle tasse è ancora oggi, perché, appunto, l'ACI lo gestisce per tante regioni, anche se, appunto, è messo in discussione da quello che dicevo prima, su quest'altro aspetto, insomma, sembra tacere. Grazie e un saluto.
2: Grazie a te per l'intervento. E niente, ti salutiamo e diremo alcune considerazioni su quanto hai appena detto.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao. Alcune considerazioni, perché in realtà è bene precisare alcune cose. Allora, dal punto di vista della gestione delle tasse automobilistiche da parte delle regioni, come diceva l'ascoltatore, la stessa avviene attraverso accordi di cooperazione, appunto, fra enti pubblici con l'ACI in molti casi, cosa che si cerca di smantellare. Ma perché questa cooperazione? Perché in realtà l'ACI gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, perché, appunto, che è l'archivio che serve sostanzialmente ad avere sia un dato nazionale sui veicoli soggetti a tassazione, quindi anche per le misure di contrasto all'evasione e così via, e per allineare poi i vari archivi regionali, appunto, attraverso una cooperazione digitale fra i soggetti. Ora la pretestuosità di questo provvedimento viene evidenziata proprio dal fatto che giusto lo scorso 4 agosto è stato definitivamente approvato ed emanato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo di riordino delle tasse locali, derivante, appunto, dalla delega fiscale addirittura ereditata dal governo Draghi. E dentro questo decreto vi è un ampio capo, no? I decreti sono divisi in titoli, capi, articoli, un ampio capo dedicato alla tassa automobilistica, nel quale viene spiegato tutti gli elementi di quali sono i compiti di chi gestisce l'archivio nazionale, quali sono i compiti delle regioni, come devono essere le relazioni, che cosa va messo a gara, quali sono i soggetti anche privati che possono intervenire nella gestione della materia, eccetera eccetera. E quindi viene fatto un completo riordino, riorganizzazione della tassa automobilistica dentro, appunto, quel quadro di delega sulle tasse locali, che serve ad accompagnare il processo anche dell'autonomia differenziata, che, come sapete, all'interno di questa radio abbiamo più volte criticato. Allora, questo intervento fatto a distanza di praticamente un mese da una norma di riordino sotto forma di legge delega, quindi nella quale il governo aveva il potere di decidere autonomamente, attraverso poi solo un parere da parte delle commissioni parlamentari, come organizzare lo stesso, e che era stato frutto anche di un lungo confronto all'interno della conferenza Stato-Regioni, tant'è vero che questo decreto legislativo doveva inizialmente essere emanato entro il 31 agosto del 2025 e poi era stato prorogato di oltre un anno la scadenza proprio perché non riuscivano a trovare un accordo all'interno della conferenza Stato-Regioni, e uno dei punti di disaccordo era proprio la gestione della tassa automobilistica, tant'è vero che c'è la relazione di minoranza presentata da alcune regioni che appunto proponeva una diversa gestione della tassa stessa, e appunto dopo un mese fare questo intervento è l'elemento più evidente, più chiaro di come sia un intervento che non abbia una natura, al di là poi del giudizio che uno può dare, ma che non abbia una natura diciamo progettuale, no? Cioè che non nasce da un progetto di gestione della tassazione, ma è solo una misura volta a raccogliere dei consensi o a spostare l'attenzione dalle carenze nelle politiche energetiche, per esempio, su questo aspetto, perché l'altro elemento che andrebbe considerato è il fatto appunto che tutto, no, siccome abbiamo sottolineato come tanti fondi derivino dai risparmi sul PNRR. Il PNRR doveva essere un programma di investimenti che trasformava quindi il modello economico nazionale, essendo un programma insomma sul quale erano impegnate delle cifre importanti, e che doveva farlo a partire proprio dal cambio del modello di mobilità, dalla crescita delle fonti di delle fonti energetiche rinnovabili, quindi che oltretutto, perché poi al di là degli aspetti ecologici con cui hanno ammantato queste cose, ma soprattutto sono un elemento per acquisire indipendenza da coloro che possiedono le risorse fossili, e invece rispetto a questo molto poco è stato fatto, per non dire quasi nulla. E non lo riferiamo ovviamente soltanto a questo governo, perché se pensiamo per esempio al discorso del super bonus, no? Per chi se lo ricorda, quel meccanismo che doveva consentire ai privati cittadini di convertire, di intervenire finanziati dallo Stato sui propri appartamenti, sui palazzi eccetera, per dargli una capacità di avere una maggiore efficienza energetica, quindi riducendo sia i consumi di gas, e quindi per il riscaldamento, sia elettrici per la refrigerazione eccetera eccetera. Ebbene, se noi immaginiamo un progetto di effettivo intervento, allora un governo che avesse a cuore non un elemento propagandistico, ma avesse a cuore effettivamente un cambio di passo, avrebbe dovuto in primo luogo con anche un impegno di spesa inferiore rispetto a quello che poi si è prodotto sul super bonus, avrebbe dovuto lanciare un basso programma di trasformazione energetica e di ristrutturazione di tutte le case popolari esistenti nel nostro paese. Oggi ce ne sono tante, non sono poche in assoluto, ma di quelle poche una parte significativa non è utilizzata perché ridotte in condizioni di non abitabilità, e in generale lo vediamo anche qui a Roma, tante battaglie dei cittadini per ottenere, per chi abita nelle case ADER, per ottenere interventi di ristrutturazione, ma semplicemente contro le muffe, infiltrazioni d'acqua e numerose altre problematiche di questo tipo. E allora un investimento di quel tipo che invece avesse dato una trasformazione in senso energetico di tutto il patrimonio pubblico sarebbe costato di meno, avrebbe rappresentato un'indicazione di cambio di passo anche per le abitazioni private e avrebbe significato un provvedimento di equità, perché rivolto in primo luogo a chi abita le case popolari, quindi a lavoratrici e lavoratori a basso o bassissimo reddito, quando non disoccupati e quant'altro. E questo tipo di intervento avrebbe anche rappresentato un risparmio per lo Stato stesso dal punto di vista della manutenzione di quegli alloggi, dal punto di vista della spesa energetica complessiva. Invece con il modello Superbonus abbiamo visto anche poi Giorgetti è stato uno di quelli che ha indicato nel Superbonus tutte le disgrazie del bilancio pubblico. Ovviamente questo è solo un dato di propaganda, ma al di là di quello abbiamo visto che però lo stesso governo Meloni ha prorogato il Superbonus per le villette, quindi ovviamente con una scelta di target sociale, di classe, di riferimento preciso, no? Quindi ecco, questo per dire che quello che abbiamo rilevato è stato appunto un intervento di pura natura propagandistica, mentre manca qualunque visione dell'investimento pubblico come elemento propulsivo della società. E se vogliamo mandare uno stacco musicale, invitiamo nuovamente ascoltatori e ascoltatrici a intervenire e a dirci che ne pensate voi del bollo auto.

0: Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono sempre 06 49 17 50. Andiamo a chiudere questo redazionale. Aggiungiamo poche cose. Abbiamo insomma dato elementi di valutazione sulla effettiva portata di questo intervento sul bollo auto. Diciamo che questo redazionale un po' lo possiamo anche utilizzare per lanciare una trasmissione che andremo a iniziare da domenica 4 ottobre, una trasmissione che andrà in onda una domenica sì, una domenica no, si chiamerà Tasche Vuote, una trasmissione a cura della redazione di Radio Onda Rossa con il supporto di Controprofitto, e sarà una trasmissione che si occuperà delle questioni del lavoro ed economiche. Sarà organizzata diciamo in tre parti. Da una parte a ogni puntata andremo a parlare di una vertenza nel mondo del lavoro, e una seconda parte si occuperà invece di aggiornare su quello che è l'andamento dei lavori istituzionali, quindi le decisioni prese dal governo, i dibattiti parlamentari e così via, e una terza parte invece che di volta in volta avrà un tema sempre di carattere economico, sociale, lavorativo, di approfondimento. Come detto, andrà in onda una domenica sì, una no, a partire dal 4 ottobre dalle 11 alle 13, e niente, anche lì ci auguriamo che possa suscitare la partecipazione e l'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori. Per quanto ci riguarda è tutto, ringraziamo chi è stato all'ascolto, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà, ricordando sempre di andare sul sito della radio ondarossa.info per poter sottoscrivere e quindi mantenere in vita questa esperienza tanto più necessaria di fronte agli attacchi che avvengono alle infrastrutture di comunicazione, da ultimo l'azione quella sì terroristica dello Stato USA contro autisti cinventati, e che ha visto il silenzio complice da parte del mondo istituzionale europeo ed italiano, che ha portato il momento alla chiusura. Ricordiamo in tal senso che venerdì 25 ci sarà una manifestazione qui a Roma e in altre parti d'Italia proprio a sostegno dei autistici inventati.
1: Allora, nel salutare anche io le ascoltatrici e gli ascoltatori, volevo fare un ulteriore invito appunto a partecipare con proprie diciamo considerazioni, commenti o domande nelle trasmissioni che faremo. Questo è importante perché appunto quello che vogliamo fare è cercare di ridare voce a chi voce non ha nei media, quindi a lavoratrici e lavoratori che vorranno condividere con noi sia vertenze ma anche semplicemente qual è la situazione sul proprio posto di lavoro, e poi appunto approfondire alcune questioni economiche da un punto di vista di classe. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.

0: Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.
1: C'est des images quasiment sans son. C'est vraiment des images. C'est des couleurs, c'est du noir, c'est du blanc.

0: adesso un pochino allora. E quindi niente, la situazione è questa, è stato stabilito un'assicurazione sanitaria privata per il personale della scuola per i prossimi 4 anni, gratuita, nel senso che è completamente pagata dallo Stato, dal Ministero, ma questo ovviamente ha tutta una serie di risvolti sul piano gestionale, sia dal punto di vista del concetto proprio dell'assicurazione sanitaria, che va ovviamente a foraggiare tutto quello che è il sistema privato rispetto alle mancanze di fondi del pubblico, e d'altra parte anche proprio come viene erogata e su quali fondi. E quindi volevo approfondire un po' l'argomento con te.
1: Sì, grazie. Grazie per aver chiamato e insomma per avere attenzione a questo tema. Diciamo che abbiamo, come dire, provato a fare attenzione, e quindi anche come dire, fare circolare il più possibile informazione su questo, come COBAS. Il COBAS, diciamo, da diverso tempo, in realtà da quando è passato, perché questo aspetto, diciamo, è iniziato nel momento della contrattazione stessa, e questo provvedimento.
0: E sì, scusami se ti interrompo, la contrattazione in realtà non è proprio recentissima, giusto?
1: No, la contrattazione è di un anno.
0: Esatto, del 2025.
1: Precede assolutamente. E adesso la trattazione precisa ce l'avevo, insomma, non l'ho qui, ma insomma è precedente, e nella contrattazione chiaramente niente di cosa se non ci siamo, ma la CGL per esempio ha votato no, ma hanno votato sì la CISL, la Gilda, lo SNAS. Diciamo che questa nuova polizza in qualche modo è entrata dentro la contrattazione, però noi abbiamo, come dire, messo un accento molto importante su questo tema, perché per noi non è soltanto un benefit, ma è proprio un cambio di modello di welfare. Infatti la nuova polizza, che è destinata al personale della scuola, viene presentata semplicemente come un'aggiunta di tutela, no? Sono stati finanziati questi 320 milioni di euro in 4 anni che riguardano milioni di lavoratori e lavoratrici. D'altra parte questi soldi, insomma, appunto, come dicevi, sono stati presi dai fondi pubblici a fondo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ecco, il problema però non soltanto riguarda la provenienza delle risorse o anche la copertura individuale, è proprio la questione di che modello di welfare noi stiamo costruendo in questo modo. In realtà non è semplicemente meno Stato più mercato. Quando succede una cosa di questo genere, la sanità privata non cresce soltanto perché il pubblico sta arretrando. In questo caso lo vediamo, è lo stesso pubblico che crea le condizioni per l'espansione del mercato assicurativo, ovvero è il pubblico e lo Stato che mette a disposizione le risorse, costruisce una platea di assicurati e organizza attraverso la contrattazione un nuovo canale di accesso alle prestazioni. Quindi lo Stato non scompare, cambia la sua funzione. Qualcuno lo definisce appunto capitalismo politico, questo modo di intervenire sempre più, no, importante dentro lo Stato. Una parte delle risorse pubbliche destinate alla protezione sociale viene fatta transitare attraverso soggetti privati, che in questo caso diventano intermediari tra il bisogno di salute e l'accesso alle cure.
0: Questo che un po' spaventa, cioè diciamo non che spaventa, ma proprio che preoccupa, è il dato che si va comunque verso una sanità sempre più comunque privata, modello americano, e in cui non si supporta. Appunto non si vanno a riparare le falle del sistema sanitario nazionale, che esistono e sono gravissime, e semplicemente poi si aggira il problema, poi a parte solo per una categoria, quindi è un si crea anche, secondo me, delle disparità sociali e certo. Poi anche all'interno della scuola, perché ovviamente non vengono.
1: Sì, guarda, in questo caso diciamo che noi parliamo proprio di un welfare che è diventato un nuovo terreno di mercato, e la riproduzione che è messa sotto assedio in questo caso, perché sanità, istruzione e cura non sono solo costi, ma sono salute, conoscenza, condizioni indispensabili per la riproduzione appunto della vita, ed è in questo caso sotto assedio da parte del capitale la riproduzione. In questo caso il Servizio Sanitario Nazionale nasce su un'idea di principio universalistico nel nostro paese: accesso alle cure non dovrebbe dipendere dal contratto di lavoro o da una categoria professionale, ma la polizza e la integrativa della sanità cambia il criterio di accesso. Il livello di protezione dipende sempre di più dal mercato del lavoro, dalla forza del contratto collettivo. Quindi come dici tu, il fatto che vengono messe questa intermediazione comporta l'intermediazione assicurativa, comporta una trasformazione dello stesso welfare che è una, quindi un'appropriazione del valore della riproduzione. Il rischio è quindi la costruzione di un sistema sanitario duale: il servizio pubblico rimane in teoria universale, ma sempre più si costruiscono dei circuiti che garantiscono tempi e prestazioni differenti e quindi disuguaglianze all'interno dello stesso, percorsi differenziati all'interno dello stesso, e quindi questo cambia completamente il modello modello della sanità. E anche l'attenzione che noi abbiamo messo rispetto al benefit, ecco, il benefit, la contrattazione che c'è stata, insomma, che vede positivamente il benefit. È chiaro che noi a livello individuale non è che possiamo intervenire, insomma, sul fatto che ciascuno poi cerca anche delle soluzioni in questo momento anche difficile per i salari e per la vita rispetto a una polizza che ti assicura qualche prestazione. Però il problema è un problema fondamentalmente politico e anche sindacale, non solo politico ma anche sindacale. Pensiamo adesso che dentro la contrattazione entrano questi benefit. I benefit non hanno lo stesso valore del salario. Dentro il salario c'è il riconoscimento di una parte di denaro per la pensione, una parte di denaro per il TFR. I benefit non sono, salari e benefit non sono equivalenti, e le prestazioni di welfare non producono, quindi non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi la quota di risorse che viene destinata al welfare in fondi in polizze anziché retribuzione è una cosa che importante da considerare da un punto di vista sindacale, perché apre una questione sindacale, cioè noi andremo avanti con questi benefit e in prospettiva, quando, se la situazione si trasforma e diventa strutturale, cosa rimarrà del salario, delle pensioni e del TFR? Non stiamo parlando di adesso, però stiamo pensando a modelli che si trasformano. Ecco, quindi la scelta individuale di una polizza può anche essere razionale, ma pensare che il servizio pubblico in qualche modo si trasformi con questa dimensione duale, che la contrattazione del posto di lavoro vada avanti con questi benefit, è veramente un problema che si apre. Quindi la questione, la risposta alla crisi del servizio nazionale comunque non può consistere in un secondo circuito assicurativo che rafforza in qualche modo questa dimensione del privato, e questo modello secondo me non va discusso. Non c'è una privatizzazione improvvisa del sistema sanitario, non è che immediatamente il sistema ufficialmente rimane pubblico, no? Ma è tutta questa dimensione graduale differenziata al suo interno, complessa, con la contrattazione, il rapporto di risorse pubbliche, contrattazione e mercato, che si intrecciano e che modificano i diritti universali e le tutele anche dei lavoratori. E in questo caso noi abbiamo posto attenzione, perché questa, anche se ormai è legge, ma non va sottovalutata questa polizza della scuola, perché ci pone dei grandi quesiti sulle trasformazioni del welfare e sulle tutele del lavoro.
0: Assolutamente, anche se poi è legge, in effetti poi ne volevo. Senti, mi senti? Sì? Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, io ti sento benissimo, noi ti sentiamo. E, no, dicevo, mi senti ora?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Dicevo che oltre ad essere legge c'è anche questa adesione che è volontaria, quindi non è su tutto. Non è su tutto il personale della scuola, ma oltretutto scade domani, c'è stata una finestra solo di 10 giorni. Comunque il concetto, poi, oltre a tutta questa, tutta la parte che dicevi, assolutamente condivido in pieno, sulla insomma sul
1: purtroppo si sente a singhiozzo.
0: Mannaggia, mi spiace molto, non so da cosa dipende, io provo ad andare avanti. È giusto se l'ultimo commento è sul fatto che dei circa 320 milioni di euro che sono stanziati, circa 200 vengono ripresi proprio dall'interno della scuola, da quello che è destinato al fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni didattiche, che è quello di cui si parla sempre, è la mancanza di fondi per il funzionamento, che poi spesso ricade sulle famiglie con questo contributo volontario per il funzionamento, appunto, che viene chiesto alle famiglie tra i 100 e i 200 euro l'anno. E quindi è come se tutto fosse poi un giro che stacca, che separa la scuola, che è un servizio pubblico, da quello che è, appunto, i fondi poi alla fine vengono trovati altrove. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo.
1: No, c'è qualcosa che non funziona neanche, appunto, come fa a entrare questa roba nella contrattazione sindacale? Cioè, si apre anche una questione sindacale qui.
0: Escono dalla contrattazione, sono, appunto,
1: evidentemente un punto, entrano dentro, tra l'altro mettendo in qualche modo in competizione scuola e sanità, ma fondi destinati già alla scuola vengono recuperati per darli alle aziende private, alle assicurazioni, alle cliniche private. E evidentemente c'è qualcosa che non funziona, non c'è, come dire, d'altra parte il singolo che ha un bisogno di salute è in qualche modo più vulnerabile e quindi esposto a una situazione complessa e trova, come dire, anche questa possibilità di recupero in qualche modo della sua soluzione al suo problema, e si iscrive e aderisce a questa polizza. Ma il problema, ripeto, è molto più grande, è un problema politico, è un problema sindacale ed è un problema che ha una prospettiva importante, insomma, su cui ragionare anche collettivamente, anche perché questa cosa si è passata anche con altri contratti e sta diventando, come dire, come diceva nell'introduzione, anche un modello simile, che in qualche modo si collega anche alle esperienze americane, insomma, a modelli di differente sanità che ci sono in giro e che sono molto differenti dalla sanità che finora noi abbiamo sperimentato, con tutti i limiti che comunque stanno crescendo, questi limiti, e lo vediamo non solo con i ticket ma anche con le indizioni file di attesa, i tempi di attesa per le prestazioni, che chiaramente sono gonfiati dall'utilizzo del pubblico da parte dei privati. Però ecco, qualcuno diceva tempo fa, il nostro servizio sanitario pubblico era un pezzo di comunismo realizzato, nel senso che aveva veramente una dimensione almeno potenziale di a ciascuno in base al proprio bisogno. E invece ecco, questo sta drammaticamente cambiando e non è possibile che istituzioni fondamentali della rivoluzione come la scuola vengano messe in competizione con la stessa istituzione della sanità. Ma ripeto, il problema complessivo è che il capitale in questo momento sta proprio giocando dentro la riproduzione, sta acquisendo il valore prodotto delle prove di produzione, quindi la conoscenza, la cura, sono messe sotto assedio da un punto di vista sanitario.
0: Assolutamente, il tema della riproduzione sociale che viene demandato al privato e al singolo invece che alla collettività, come appunto ci è.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato, andiamo ad iniziare il redazionale odierno dedicato, insomma, al decreto noto per la questione del bollo auto, ma che andiamo rapidamente a vedere così da avere degli elementi concreti su cui ragionare. Quindi andremo a vedere il contenuto del decreto legge, dopodiché daremo qualche numero e poi proveremo a segnalare alcuni articoli di giornali, una sorta di rassegna stampa di questi due o tre giorni da quando è stato emanato il decreto, che appunto è stato deliberato nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso, quindi di mercoledì, e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre, quindi di giovedì. E vediamo, allora, il decreto si compone di 8 articoli. Il primo articolo è quello che parla delle accise. Allora, diciamo subito, questo decreto nasce dalla questione, no, della crescita esponenziale del costo dell'energia in generale, con effetti pesanti per le persone, le famiglie, eccetera, sia sulle bollette della luce e del gas, sia sui prezzi dei carburanti appunto nei benzinai, insomma, si usava dire un tempo, oramai soprattutto per quanto riguarda benzina e diesel. E quindi l'articolo 1 di questo decreto legge interviene sulle accise, interviene in maniera molto debole e per un tempo molto ridotto. Infatti stabilisce di mantenere un taglio delle accise di 10 centesimi al litro fino al 25 settembre, dal 18 al 25 settembre, come proroga del precedente, e poi dal 26 settembre al 5 ottobre questa riduzione scende a 5 centesimi al litro, e poi dal 6 ottobre si passa al sistema cosiddetto delle accise mobili, che era stato introdotto, se non sbaglio, nella precedente legge di bilancio. In ogni caso, un sistema, insomma, che in qualche modo modifica il costo delle accise a secondo di quello che è l'andamento del costo della benzina, ma insomma senza particolari effetti, come abbiamo visto alle pompe di benzina. E poi saltiamo un attimo l'articolo 2, poi ci ritorneremo. L'articolo 3 è un intervento, insomma, molto particolare, che finanzia un fondo che serve per il sostegno ai frontalieri con il confine Italia Svizzera, appunto alla realtà, insomma, dei lavoratori frontalieri, quelli appunto che magari abbiano in Italia e lavorano in Svizzera. L'articolo 4 è un articolo che posticipa nuovamente l'entrata in vigore della tassa sui pacchi piccoli, no? La famosa tassa di 2 euro sui pacchi piccoli che arrivano da paesi extra UE, cioè quella tassa che tende a colpire l'acquisto di piccoli pacchi, soprattutto dalla Cina, e che doveva entrare in vigore dal 1 ottobre, già come proroga di un precedente slittamento, e che invece la sua applicazione è stata rinviata al 1 dicembre 2026. Poi vedremo se ci saranno ulteriori interventi. L'articolo 5 è un rifinanziamento del

0: fondo per le borse di studio universitarie che erano andate a finire per quanto riguarda l'anno 2026. L'articolo 6 è un articolo che è interessante, no? Sapete che nello scorso inverno, a febbraio, si sono svolte le Olimpiadi invernali a Milano Cortina. Ebbene, la fondazione che ha gestito quelle Olimpiadi è in liquidazione, ma ancora drena soldi dal bilancio dello Stato, quindi dai nostri soldi, e quindi è stata rifinanziata per 150 milioni per l'anno 2026. Per mantenere l'equilibrio di bilancio fino alla sua liquidazione che è prevista in questi mesi. L'articolo 7 dispone dei finanziamenti, dove prendere i soldi per finanziare questi interventi e soprattutto l'intervento sul bollo auto, e lo fa principalmente prendendoli dai risparmi nell'applicazione del PNRR. Che cosa significa questo? Significa che c'era una serie di interventi che era stato previsto, una serie di investimenti che si dovevano realizzare, una serie di progetti che si dovevano realizzare grazie ai fondi del PNRR. Poi questi progetti alla fine è risultato che sono costati di meno di quello che era la spesa prevista inizialmente, molto spesso perché magari non sono stati del tutto realizzati, e sono risparmi soprattutto che impattano sulla missione 1, cioè quella relativa alla digitalizzazione, e sulla missione 2, cioè quella relativa alla trasformazione energetica, quindi alla cosiddetta transizione ecologica. Su questi fondi si è aperta, tra l'altro, una questione, perché essendo fondi del PNRR, quindi dice allora l'Unione Europea deve autorizzarli, ma più che altro perché i fondi del PNRR erano fondi stanziati per investimenti, e invece qua verrebbero utilizzati nella spesa corrente. Però proprio ieri il commissario all'economia Dombrovskis, che vabbè, lasciamo star nome, ha aperto al fatto che si possano utilizzare, e quindi insomma verrebbero usati per finanziare, specialmente nel 2027, questi interventi, il cui cuore centrale è appunto l'articolo 2, dal titolo Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori. Che cosa dice questo articolo 2? Dice al comma 1 che per l'anno 2027 le persone fisiche in possesso dei requisiti bla bla bla sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. Appunto, l'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica cadenti nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027. Al secondo comma dice: per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano appunto a cui si applica appunto la tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate anche in combinazione con altra fonte di propulsione a benzina o gasolio aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente minore potenza. Il comma 3 dice: per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che nell'anno 2027 risultano appunto soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kWh. Qualora risultano più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza. Qualora risultano più ciclomotori agevolabili, esenzione riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remoto. Poi comma 4 dice che tali esenzioni si applicheranno anche alle province autonome e alle regioni a statuto speciale previo accordo con le stesse e che gli effetti finanziari di queste disposizioni che sono valutati in mancati entrate per le regioni e le province autonome, visto che la tassa automobilistica è appunto una tassa regionale e sono valutate appunto in poco meno di 2 miliardi e 300 milioni, verranno appunto compensate da un trasferimento che appunto si rifarà su quei risparmi che dicevamo prima. Che tradotto in termini concreti e di numeri, che cosa significa questo? Bene, nell'anno 2027, quindi primo punto certo è che questa norma si applica solo nell'anno 2027. Poi vedremo che che il governo ha preannunciato che verrà resa strutturale, quindi estesa anche agli anni successivi, però dati normativi alla mano si applica solo all'anno 2027 ed è una sezione del pagamento della tassa automobilistica per le vetture sotto gli 80 kWh. Se una persona ha più di un'autovettura al di sotto fino a 80 kWh si applica all'autovettura con minore potenza e quindi quella che ha un bollo più basso. Se la stessa esenzione si applica per i motocicli e i ciclomotori, anche qua se una persona ha più di un motociclo si applica a quello con la potenza più bassa, mentre se ha più ciclomotori si applica su quello più vecchio, e questa è una cosa un po' buffa, anche in contrasto, ma un po' tutto articolato, un po' in contrasto rispetto alle norme sulla transizione ecologica, ma insomma lasciamo stare questa parentesi. Infine, se una persona è proprietaria sia di un'autovettura o più al di sotto degli 80 kWh, sia di un motociclo o di un ciclomotore, l'esenzione si applica soltanto sull'autovettura, quindi per quanto riguarda il motociclo e il ciclomotore la stessa rimane. Allora questa illustrazione, spero di essere stato chiaro, se qualcosa non si è capita potete chiamare e la precisiamo. Questa illustrazione ci dice due cose rispetto all'abolizione del bollo. La prima, che in realtà è un'esenzione che al momento vale soltanto un anno, e la seconda è che anche qualora questa esenzione venisse ampliata e resa strutturale, quindi permanente, non è un'abolizione del bollo, ma appunto un'abolizione parziale, cioè solo su alcuni modelli, eccetera. Poi su questo si potrebbero aprire delle azioni tipo sul fatto che nel listino delle prossime uscite del Stellantis ci sono numerosissimi modelli che hanno 80 kWh. Precisi 80 kWh, quindi rientrano in esenzione, mentre ci sono tante altre case automobili che stanno ragionando perché hanno tanti modelli che hanno 110 cavalli di potenza, che tradotti in kWh vuol dire 81 kWh, e quindi saranno costretti a pagare il bollo, e questo chiaramente avrà un impatto anche probabilmente sulla vendita delle vetture stesse. Ma a parte le illazioni, rimanendo invece ai dati concreti, è stato detto nelle conferenze stampa, ma anche così dai vari esponenti governativi in televisione eccetera, che questa esenzione interessava il 70% dei veicoli circolanti. È vero? Andiamo a vederlo, prendiamo i dati che sono recuperabili dall'annuario dell'ACI, ma comunque i dati ufficiali descritti al PAN. In realtà le autovetture circolanti in Italia sono circa 41 milioni, un po' più di 41 milioni, a parte che non metà del numero, è quasi una vettura a persona, compresi neonati e ultracentenari, ma comunque diciamo, sono oltre 41 milioni. Questa esenzione si applica su poco più di 13 milioni di vetture, e quindi anche se scherzando diciamo sempre che c'è morta l'insegnante di matematica quando eravamo piccoli, però riusciamo a capire 13 milioni su 41 milioni sono meno del 30%, meno di un terzo, meno del 33%, quindi non il 70%. Se poi dice vabbè, ma ci sono pure le moto e i ciclomotori, benissimo, se noi ci ampliamo al parco veicoli complessivo, autovetture e motocicli e ciclomotori, lo stesso sale dai 41 milioni agli oltre 51 milioni, e i mezzi a cui si andrà ad applicare questa esenzione salgono a poco più di 14 milioni di veicoli. Anche qui 14 milioni su 51 milioni sono ancor meno della percentuale che i 13 milioni erano sui 41, e quindi stiamo anche qui intorno a un 30%. Probabilmente le indicazioni si sono sbagliate, volevano dire non si applica al 70%, e invece ho sbagliato, hanno detto si applica, insomma siamo abituati a questi elementi di fantasia. Questo sono proprio i dati nudi e crudi di quello di cui stiamo parlando. Ah no, ne aggiungiamo un altro che pure ci sembra rilevante, e cioè che il costo medio del bollo da cui le persone sono esentate è di circa 160 euro all'anno. 160 euro all'anno vuol dire poco più di 13 euro al mese, che vuol dire che riesco a pagarmi un caffè ogni tre giorni. Questo pure per valutare l'impatto concreto, soprattutto a fronte di quelle che sono le crescite dal punto di vista della questione delle questioni dei prezzi della benzina, del diesel, ma anche della luce e del gas. E altra considerazione da fare è quella sul fatto che questi soldi servivano, queste tasse servivano a finanziare principalmente due tipologie di interventi regionali e provinciali, e cioè il fondo sanitario, e come abbiamo letto proprio in questi giorni dal rapporto della Fondazione GIMBE, l'Italia si colloca a uno dei posti più bassi nel finanziamento della sanità pubblica, con il 6,7% contro una media OCSE superiore al 7%, e l'altra parte servivano a finanziare gli interventi di manutenzione stradale, insomma, appunto quelli teoricamente necessari a favorire la circolazione. Come detto, nel 2027 hanno detto che lo finanzieranno con i risparmi del PNRR, e hanno anche detto che verrà reso strutturale, e quindi dovremo andare a capire dove andranno a tagliare per poter finanziare questo, atteso che non si potrà fare con l'aumento del debito, ma in ogni caso, se anche si facesse, anche quello poi diventa elemento attraverso il quale si giustificano le politiche di austerità. Questo, insomma, per concludere i dati, prima di passare, diciamo, alla seconda parte della trasmissione, quindi dare il via libera agli interventi telefonici e quant'altro, ovviamente li potete fare in qualunque momento, ma prima, diciamo, dell'ufficializzazione, andiamo a vedere un po' una breve rassegna stampa su come, appunto, i giornali hanno affrontato questo taglio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, intanto grazie per questa, diciamo, relazione sul decreto. Sì, sottolineiamo che l'obiettivo di questa trasmissione è anche quello di raccogliere considerazioni da parte di ascoltatrici e ascoltatori su come pensano che questo provvedimento possa cambiare le loro vite, volevamo anche condividere con voi diciamo il punto di vista che alcuni giornali hanno dato in questi giorni, che si è parlato tantissimo di questo provvedimento. Hanno dato, ovviamente si tratta di una selezione di alcuni articoli che però mettono il punto su alcune questioni fondamentali. Innanzitutto, quello che emerge chiaramente è che questo è un provvedimento elettoralistico, nel senso che il governo si prepara ad affrontare una campagna elettorale per le elezioni che si terranno ad ottobre, e questa campagna elettorale è però preceduta da la legge di bilancio, che è ancora in fase di discussione e di cui vedremo gli effetti. Su questo c'è molta tensione da parte del governo, perché si è in attesa di alcuni documenti decisivi, come ad esempio l'aggiornamento dei dati Istat sul rapporto deficit PIL, Istat e Eurostat, che dirà se l'Italia può uscire dalla procedura di infrazione europea, cosa poi molto importante per poter effettivamente anche accedere ai fondi del riarmo europeo, che comunque poi andranno a pesare ulteriormente sul debito italiano, e quindi in questo senso l'uscita del governo Meloni è stata quella dell'abolizione del bollo, che però io comunque mi chiedo come possa essere un provvedimento che può entusiasmare gli animi della popolazione italiana, soprattutto di lavoratrici e lavoratori, visto che a fronte di un risparmio che poi non riguarda, come abbiamo visto, una platea molto ristretta, si parla di intorno al 30% dei veicoli, come quindi questo possa essere visto in senso positivo, visto che poi comunque l'inflazione continuerà ad aumentare, perché a causa poi dei fronti di guerra aperti a livello globale, in particolar modo quelli in Medio Oriente a causa delle aggressioni di Stati Uniti e Israele, e questo appunto comporterà un ulteriore aggravio per le tasche soprattutto di chi vive del proprio salario. Infatti risentirà, lavoratrici e lavoratori risentiranno di un'ulteriore riduzione del proprio salario reale, in quanto aumentando l'inflazione non potendo recuperare i salari l'inflazione, perché il recupero dell'inflazione il recupero dei salari rispetto all'inflazione è attualmente al netto dei beni energetici importati. Questo per, diciamo, le politiche sui salari portati avanti da governo e sindacati. E diciamo che questa è in parte una mia considerazione, in parte ciò che emerge anche da alcuni articoli che appunto mettono in risalto l'inefficacia di questo provvedimento, che appunto riguarderà solamente il 2027. Nonostante le dichiarazioni del governo di renderlo strutturale, ma come emerge da alcune analisi, mentre appunto per il 2027 ci sarebbe la copertura, che però riguarda dei fondi, insomma, del

0: al bonus bebè, ma anche a altri bonus previsti dal governo Meloni. E la vera emergenza: il governo guarda il voto e non vede l'inflazione. E poi c'è anche un altro articolo sempre del Domani, inflazione e bollette, Giorgetti promette manovra espansiva. Questo per dire quello a cui ci riferivamo prima, cioè che l'intento del governo è quello di fare una legge di bilancio espansiva proprio per i fini della campagna elettorale, ma questo non è sicuramente assicurato. E poi, più auto per tutti, il taglio del bollo è un'altra prova di antiambientalismo, e cioè cioè qui troviamo un'analisi su le politiche che potrebbero conseguire al taglio del bollo. L'abolizione del bollo, c'è il rischio che renda più conveniente acquistare o conservare un'automobile senza favorire necessariamente quelle meno inquinanti. E infatti sì, ci si riferisce solamente principalmente a agli 80 kilowatt, e non si guarda invece alle emissioni delle macchine. E poi diciamo una serie di articoli anche sul Fatto Quotidiano che più o meno diciamo criticano il provvedimento del governo Meloni, e su questo c'è da dire che poi c'è tutta una polemica anche abbastanza diciamo che fa ridere, non mi viene il termine, tra Movimento 5 Stelle e Meloni, perché infatti la Meloni aveva criticato all'epoca la proposta del Movimento 5 Stelle di togliere il bollo, dicendo che sarebbe un provvedimento da ciotola qualunque, e invece adesso lo mette in atto lei, appunto citando anche dati non veri. E su questo, per concludere, si concentra anche il Manifesto, che fa emergere appunto come questi conti del governo non tornino, quello che si diceva prima sulla platea interessata di veicoli, che secondo la Meloni in conferenza stampa sarebbero il 70%, e invece il 30% secondo lei continuerebbe a pagare il bollo, invece esattamente il contrario. E su questo chiudiamo la rassegna stampa.
1: Sì, prima appunto di aprire, anzi per aprire alle telefonate, andiamo a leggere due, diciamo, dichiarazioni, due post che sono stati pubblicati appena subito dopo avuta la notizia di questo taglio. Uno è dell'ACI, dell'Automobile Club d'Italia, comunicato stampa. Leggiamo: abolizione bollo auto, notizia epocale, provvedimento che incide su tassa impopolare. Il presidente Geronimo La Russa: direzione che abbiamo sempre auspicato per una mobilità che non penalizzi sempre l'automobilista, spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico. E ancora, una notizia epocale, così il presidente dell'Automobile Club d'Italia Geronimo La Russa applaude alla decisione varata dal Consiglio dei Ministri di abolire il bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. Un intervento, quello posto in essere dal governo, aggiunge Geronimo La Russa, che incide in maniera forte e decisa su una tassa impopolare. Questo provvedimento va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, garantendo una mobilità che non penalizzi sempre e comunque l'automobilista, troppo spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico. Ringraziamo il presidente Meloni e il governo, conclude il presidente dell'ACI, per aver posto in essere un atto che gli automobilisti attendevano da moltissimo tempo.
0: E per contrasto vogliamo leggere anche un altro comunicato, cioè diciamo un post. Che è della ricercatrice Marta Fana, che abbiamo anche invitato volte ai microfoni di questa radio per parlare soprattutto di quanto, per quanto riguarda del lavoro. Il post è intitolato "Il povero ha fame, toglietegli il bollo auto". 2,3 miliardi, 160 euro a testa una volta via. Questo è quello che ha approvato il governo per fare fronte al precipitare del potere d'acquisto delle famiglie. 2,3 miliardi in meno per le regioni, cioè per la sanità pubblica. Quanto spendiamo in media all'anno per curarci? Per il fatto che la sanità è stata privatizzata, che le liste sono sature, che i tempi d'attesa enormi, che molti farmaci non sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale? Quante volte all'anno spendiamo 160 euro perché i governi, compreso quest'ultimo, hanno più interesse a dare milioni alla sanità privata, al gemelli del Vaticano in pochi giorni fa, a defiscalizzare le assicurazioni private nei contratti di lavoro promuovendo il welfare aziendale, quello cioè che decide l'azienda, non lo Stato, non il diritto che risponde ai bisogni, a permettere che i medici anche del Servizio Sanitario Nazionale operano di fatto come professionisti privati sfruttando anche le infrastrutture pubbliche? Quante volte all'anno spendiamo 160 euro perché la scuola non garantisce un servizio pomeridiano mentre i genitori sono costretti a lavorare per mettere insieme il pranzo con la cena? E quante volte spendiamo 160 euro perché la mensa dei nostri asili è una retta che paghiamo solo noi genitori e non tutta la società nella fiscalità generale per garantire scuole pubbliche gratuite per tutti? 2,3 miliardi, 160 euro a testa, 15 euro al mese sono una presa per il culo e non ci sarebbe nient'altro da aggiungere.
1: Bene, allora mandiamo una clip che abbiamo realizzato per introdurre il dibattito e poi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a telefonare.

0: ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto al rottone di Bismarck. Però non è andata così.
1: Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Che tasse non se ne pagano, cazzo cazzo.
0: E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
2: Beh, come abbiamo sentito, i numeri sono giusti quando si parla di quanti veicoli sono esentati, sbagliati quando si applica la percentuale. Evidentemente non siamo gli unici a cui è morta la maestra all'asilo, alle scuole. E va bene, scherzi a parte, abbiamo voluto introdurre così, con questa nota ironica, uno spazio dove dove ci piacerebbe, insomma, che ascoltatrici e ascoltatori ci dicessero un po' che ne pensano, e vediamo che squilla il telefono, che cosa pensano di questa, di questo provvedimento. In diretta, ok, appunto, c'è subito una telefonata che prendiamo. Ricordati che adesso non sentirà nulla per un attimo. Pronto, ci senti?
3: Sì, sì, vi sento perfettamente.
2: Ottimo, vai.
3: Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare, insomma, per l'illustrazione che avete fatto del decreto, dal quale, diciamo, come dire, emerge un po' la ridicolaggine sotto tanti punti di vista. Insomma, è evidente che è uno specchietto per le allodole in vista delle prossime elezioni, quindi campagna elettorale. Però io vi voglio un attimo soffermare sul post che avete letto del presidente dell'ACI, La Russa, che evidentemente, appunto, si concentra, come dire, dal punto di vista degli automobilisti, seppur, insomma, abbiamo visto con tutti i limiti, diciamo, della norma in questione, però evidentemente trascura il fatto che la gestione dei bolli e delle tasse automobilistiche rappresenta comunque una importante entrata per l'ente ACI. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, insomma, sembrerebbe, appunto, che la cosa, diciamo, non gli interessa. E su questo aspetto qui, diciamo, della gestione dell'ACI, dei bolli, diciamo, per conto di tante regioni, perché appunto il bollo è una tassa regionale, ci sarebbe, insomma, da aprire tutto un discorso di come, diciamo, il capitale privato stia aggredendo la gestione informatica di assistenza al cittadino di questi bolli. A che cosa mi riferisco? Al fatto che fino a poco tempo fa le regioni, in quanto enti pubblici, potevano affidare direttamente all'ACI, che è un altro ente pubblico, la gestione informatica dei bolli e anche di assistenza al cittadino. Ormai da alcuni anni a questa parte, per direttive dell'Unione Europea, quindi evidentemente, diciamo, tutelare gli interessi del capitale, questo tipo di affidamenti diretti tra traenti della pubblica amministrazione non è più possibile. Ci sono stati infatti tanti ricorsi di aziende private che praticamente ai quali, diciamo, il TAR e Compagnia Bella hanno dato ragione, per cui viene messa in discussione, diciamo, questo affidamento diretto tra enti della pubblica amministrazione. Ma perché, diciamo, le regioni dovrebbero andare a gare d'appalto, ecco, quindi cedere ai meccanismi, diciamo, come dire, delle gestioni private e quant'altro, per far gestire diciamo il discorso dei boi. Ecco, insomma, quindi ci volevo mettere in risalto questo aspetto, che non è prettamente legato con la misura appunto in questione, insomma al tema di oggi, però riguarda sempre il discorso dei bolli automobilistici, di come in generale, diciamo, il capitale privato mette le grinfie su dati pubblici, su assistenza al cittadino e quant'altro, e come appunto mi ha un po' spiazzato il post del presidente dell'ACI, per cui, diciamo, si preoccupa solo di un piccolo su un aspetto, diciamo, del problema dei bolli, tralasciando il fatto che la gestione delle tasse è ancora oggi, perché appunto l'ACI lo gestisce per tante regioni, anche se appunto è messo in discussione da quello che dicevo prima, su quest'altro aspetto insomma sembra tacere. Grazie e un saluto.
2: Grazie a te per l'intervento. E niente, ti salutiamo e diremo alcune considerazioni su quanto hai appena detto.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao. Alcune considerazioni, perché in realtà è bene precisare alcune cose. Allora, dal punto di vista della gestione delle tasse automobilistiche da parte delle regioni, come diceva l'ascoltatore, la stessa avviene attraverso accordi di cooperazione appunto fra enti pubblici con l'ACI in molti casi, cosa che si cerca di smantellare. Ma perché questa cooperazione? Perché in realtà l'ACI gestisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, perché appunto che è l'archivio che serve sostanzialmente ad avere sia un dato nazionale sui veicoli soggetti a tassazione, quindi anche per le misure di contrasto all'evasione e così via, e per allineare poi i vari archivi regionali appunto attraverso una cooperazione digitale fra i soggetti. Ora la pretestuosità di questo provvedimento viene evidenziata proprio dal fatto che giusto lo scorso 4 agosto è stato definitivamente approvato ed emanato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo di riordino delle tasse locali, derivante appunto dalla delega fiscale addirittura ereditata dal governo Draghi. E dentro questo decreto vi è un ampio capo, no? I decreti sono divisi in titoli, capi, articoli, un ampio capo dedicato alla tassa automobilistica, nel quale viene spiegato tutti gli elementi di quali sono i compiti di chi gestisce l'archivio nazionale, quali sono i compiti delle regioni, come devono essere le relazioni, che cosa va messo a gara, quali sono i soggetti anche privati che possono intervenire nella gestione della materia, eccetera eccetera. E quindi viene fatto un completo riordino, riorganizzazione della tassa automobilistica, dentro appunto quel quadro di delega sulle tasse locali, che serve ad accompagnare il processo anche dell'autonomia differenziata, che, come sapete, all'interno di questa radio abbiamo più volte criticato. Allora, questo intervento fatto a distanza di praticamente un mese da una norma di riordino sotto forma di legge delega, quindi nella quale il governo aveva il potere di decidere autonomamente, attraverso poi solo un parere da parte delle commissioni parlamentari, come organizzare lo stesso, e che era stato frutto anche di un lungo confronto all'interno della conferenza Stato-Regioni, tant'è vero che questo decreto legislativo doveva inizialmente essere emanato entro il 31 agosto del 2025 e poi era stato prorogato di oltre un anno la scadenza, proprio perché non riuscivano a trovare un accordo all'interno della conferenza Stato-Regioni, e uno dei punti di disaccordo era proprio la gestione della tassa automobilistica, tant'è vero che c'è la relazione minoranza presentata da alcune regioni che appunto proponeva una diversa gestione della tassa stessa, e appunto dopo un mese fare questo intervento è l'elemento più evidente, più chiaro di come sia un intervento che non abbia una natura, al di là poi del giudizio che uno può dare, ma che non abbia una natura diciamo progettuale, no? Cioè che non nasce da un progetto di gestione della tassazione, ma è solo una misura volta a raccogliere dei consensi o a spostare l'attenzione dalle carenze nelle politiche energetiche, per esempio, su questo aspetto, perché l'altro elemento che andrebbe considerato è il fatto appunto che tutto, no, siccome abbiamo sottolineato come tanti fondi derivino dai risparmi sul PNRR. Il PNRR doveva essere un programma di investimenti che trasformava quindi il modello economico nazionale, essendo un programma insomma sul quale erano impegnate delle cifre importanti, e che doveva farlo a partire proprio dal cambio del modello di mobilità, dalla crescita delle fonti di delle fonti energetiche rinnovabili, quindi che oltretutto, perché poi al di là degli aspetti ecologici con cui hanno ammantato queste cose, ma soprattutto sono un elemento per acquisire indipendenza da coloro che possiedono le risorse fossili, e invece rispetto a questo molto poco è stato fatto, per non dire quasi nulla, e non lo riferiamo ovviamente soltanto a questo governo, perché se pensiamo per esempio al discorso del super bonus, no? Per chi se lo ricorda, quel meccanismo che doveva consentire ai privati cittadini di convertire, di intervenire finanziati dallo Stato sui propri appartamenti, sui palazzi eccetera, per dargli una capacità avere una maggiore efficienza energetica, quindi riducendo sia i consumi di gas, e quindi per il riscaldamento, sia elettrici per la refrigerazione eccetera eccetera. Ebbene, se noi immaginiamo un progetto di effettivo intervento, allora un governo che avesse a cuore non un elemento propagandistico, ma avesse a cuore effettivamente un cambio di passo, avrebbe dovuto in primo luogo con anche un impegno di spesa inferiore rispetto a quello che poi si è prodotto sul superbonus, avrebbe dovuto lanciare un basso programma di trasformazione energetica e di ristrutturazione di tutte le case popolari esistenti nel nostro paese. Oggi ce ne sono tante, sono poche in assoluto, ma di quelle poche una parte significativa non è utilizzata perché ridotte in condizioni di non abitabilità, e in generale lo vediamo anche qui a Roma, tante battaglie dei cittadini per ottenere, per chi abita nelle case ATER, per ottenere interventi di ristrutturazione, ma semplicemente contro le muffe, infiltrazioni d'acqua e numerose altre problematiche di questo tipo. E allora un investimento di quel tipo, che invece avesse dato una trasformazione in senso energetico di tutto il patrimonio pubblico, sarebbe costato di meno, avrebbe rappresentato un'indicazione di cambio di passo anche per le abitazioni private, e avrebbe significato un provvedimento di equità, perché rivolto in primo luogo a chi abita le case popolari, quindi a lavoratrici e lavoratori a bassissimo reddito, quando non disoccupati e quant'altro. E questo tipo di intervento avrebbe anche rappresentato un risparmio per lo Stato stesso dal punto di vista della manutenzione di quegli alloggi, dal punto di vista della spesa energetica complessiva. Invece, con il modello Superbonus, abbiamo visto anche poi Giorgetti è stato uno di quelli che ha indicato nel Superbonus tutte le disgrazie del bilancio pubblico. Ovviamente questo è solo un dato di propaganda, ma al di là di quello abbiamo visto che però lo stesso governo Meloni ha prorogato il Superbonus per le villette, quindi ovviamente con una scelta di target sociale, di classe, di riferimento preciso, no? Quindi ecco, questo per dire che quello che abbiamo rilevato è stato appunto un intervento di pura natura propagandistica, mentre manca qualunque visione dell'investimento pubblico come elemento propulsivo della società. E se vogliamo mandare uno stacco musicale, invitiamo nuovamente ascoltatori e ascoltatrici a intervenire e a dirci che ne pensate voi del bollo auto.

0: di volta in volta avrà un tema sempre di carattere economico, sociale, lavorativo, di approfondimento. Come detto, andrà in onda una domenica sì, una no, a partire dal 4 ottobre dalle 11 alle 13 e niente, anche lì ci auguriamo che possa suscitare la partecipazione e l'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori. Per quanto ci riguarda è tutto, ringraziamo chi è stato all'ascolto, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà, ricordando sempre di andare sul sito della radio ondarossa.info per poter sottoscrivere e quindi mantenere in vita questa esperienza tanto più necessaria di fronte agli attacchi che avvengono alle infrastrutture di comunicazione, da ultimo l'azione quella sì terroristica dello Stato USA contro autistici inventati, e che ha visto il silenzio complice da parte del mondo istituzionale europeo ed italiano, che ha portato il momento alla chiusura. Ricordiamo in tal senso che venerdì 25 ci sarà una manifestazione qui a Roma e in altre parti d'Italia proprio a sostegno di autistici inventati.
1: Allora, nel salutare anche io le ascoltatrici e gli ascoltatori, volevo fare un ulteriore invito appunto a partecipare con proprie, diciamo, considerazioni, commenti o domande nelle trasmissioni che faremo. Questo è importante perché appunto quello che vogliamo fare è cercare di ridare voce a chi voce non ha nei media, quindi a lavoratrici e lavoratori che vorranno condividere con noi sia vertenze ma anche semplicemente qual è la situazione sul proprio posto di lavoro, e poi appunto approfondire alcune questioni economiche da un punto di vista di classe. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.

0: A story that's gonna be damn good to read.
1: Dov'è il bagno?
2: Per me è un americano decaffeinato.
3: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
1: Dov'è il bagno?
4: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
2: Uno spritz senza ghiaccio.
1: Dov'è il bagno?
3: Un ghiaccio senza spritz.
4: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
1: Com'è il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
4: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar.

No all'inceneritore di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma. No all'inceneritore di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: prodotto di Radio Onda Rossa. 87 900 900 900.
1: La voce e senza voce della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?
6: Allora, siamo d'accordo, signori?
7: D'accordo.
8: Io punto tutto.
9: Non ho tutti quei soldi.
8: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

criminale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

ci permette allo stesso tempo di parlare di temi che ci sembrano interessanti e di come dire, semplificarci la vita con la puntata odierna. Una puntata quindi che per quanto riguarda i contenuti diciamo che arriveranno dagli studi di Via De Volsci 56 saranno sostanzialmente focalizzati sulle mobilitazioni del 25 settembre, mobilitazioni di cui da questa radio si è parlato molte volte, ma perché non continuare a farlo, soprattutto visto che un po' di novità le abbiamo. Infatti andiamo a fare un breve riepilogo della vicenda. Stiamo parlando naturalmente di quella che potremmo sintetizzare nella vicenda Autistici Inventati, e che tuttavia, come di nuovo si sarà capito per le persone più attente, è un tema che supera di molto il collettivo Autistici Inventati, ovvero ci riferiamo alle sanzioni che il 26 agosto sono state comminate dal governo statunitense, sanzioni che sono state comminate in maniera completamente arbitraria e che solo due giorni dopo si sono trasformate dapprima nel diciamo nel sequestro, se così possiamo dire, nella sospensione del dominio autistici.org, che era il più importante ma non l'unico dominio su cui si poggiava il collettivo Autistici Inventati, e anche dal blocco dell'account PayPal. Queste due manovre sono senz'altro significative, ma non avrebbero da sole causato come dire, lo shock che è stato, che poi arriverà dopo, o meglio, da un punto di vista sì, cioè dal punto di vista sicuramente simbolico come dimostrazione di potenza, ma nessuna di queste due misure è sufficiente a, diciamo, fermare l'operatività di un servizio autogestito e quant'altro. Diciamo che però invece un colpo più grave arriva pochi giorni dopo, il primo settembre, quando viene sospeso da Banca Etica il conto corrente bancario dell'associazione Autistici Inventati ODV. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, è stato un colpo particolarmente sorprendente, almeno per alcuni versi, dato che da un punto di vista legale l'associazione in Italia, dove il conto corrente si trovava, non aveva assolutamente nessun problema con la legge. Ma abbiamo parlato istantaneamente, direi, nel Ponte Radio di venerdì 28 agosto di quali sono i meccanismi con cui funzionano le sanzioni, da dove deriva la loro potenza, e il punto chiave delle sanzioni sono soprattutto le sanzioni secondarie, un meccanismo a catena per cui tutti quanti i soggetti che interagiscono con diciamo chi è negli Stati Uniti o tutti quanti i soggetti che sono statunitensi hanno l'obbligo, con pene molto gravi, di non, o il divieto, forse meglio dire il divieto, di operare con soggetti sanzionati. E questo però si estende a catena, quindi un soggetto statunitense che operasse con un soggetto, che opera con un altro soggetto, che opera con un altro soggetto, che opera con Autistici Inventati, potenzialmente è passibile di sanzioni. Questo lo porterà a rescindere a catena. Va da sé, voi capite che in realtà queste rescissioni non sono sempre così deterministiche, e facciamo un esempio che è particolarmente rilevante, è proprio l'esempio del sistema SWIFT, il metodo di pagamento. Sappiamo che il sistema SWIFT non è completamente statunitense, formalmente è formato da 10 nazioni che ne partecipano, ma è sicuramente vero che politicamente il peso degli Stati Uniti è enorme in quel gruppo. Comunque diciamo che almeno in parte sottoposto alle leggi statunitensi, benché abbia sede in Belgio, quindi già questo è un caso particolare. Quindi chi opera con lo SWIFT, diciamo, poiché lo SWIFT potrebbe essere esso stesso sanzionato, allora non ti darà spazio come dire, alle transazioni di un soggetto, e nemmeno a catena potenzialmente di un altro. Quindi la dovrebbe essere che nessuna banca dovrebbe mai dare i conti correnti ai soggetti sanzionati. La realtà poi è un po' una via di mezzo. Quello che vediamo è che comunque le violazioni delle sanzioni ovviamente esistono, vengono almeno talvolta anche scoperte, e anche quando vengono scoperte noi non abbiamo mai visto di una banca che sia stata poi esclusa effettivamente dai sistemi di pagamento internazionali per questi motivi. Certo, ci sono state delle sanzioni che possono essere anche molto serie, e da questo punto di vista, no, una banca come Banca Etica, che è più piccola di altre banche, può sentirsi più in balia delle sanzioni, in cui va detto anche l'ammontare non è nemmeno particolarmente chiaro. Ci sembra intuitivo
che ci debba essere una proporzionalità tra il danno e la sanzione, ma anche questa proporzione è un po' complessa. Come non è il tempo massimo per adempiere le sanzioni era entro il 25 settembre, la sospensione del conto corrente invece è stata sancita con grande anticipo rispetto a questa data. Infatti, come ho detto, è stata eseguita il 1 settembre, quindi nemmeno una settimana, si è partiti dal mercoledì e nel lunedì, contando persino le chiusure, come dire, i giorni di chiusura della banca, si era già arrivati ad una completa chiusura dell'operatività, e questo ci dà un'idea molto chiara di quello che si chiama over compliance, quindi no, una sovraconformità, in un certo senso è un essere più realisti del re, in cui ogni soggetto per paura delle sanzioni fa dei passaggi di chiusura senza tuttavia avere un obbligo da un punto di vista legale. Anzi, per la verità, in alcuni casi, se proprio ci sono degli obblighi, sono in direzione inversa, perché come abbiamo visto, benché non esista uno specifico diritto a, come dire, al conto corrente bancario, però ci sono alcune sentenze che dicono che no, le sanzioni statunitensi non sono un elemento valido da solo per escludere un soggetto dall'operatività. Insomma, fatto sta che questo è stato annunciato il primo settembre, pochi giorni dopo si arriva addirittura alla minaccia della chiusura completa. Questo avviene il 4 settembre, in cui Banca Etica annuncia che avrebbe chiuso il conto. Poi questo in realtà al momento non è mai successo, quindi il conto si trova ancora in uno strano stato di limbo, per cui è sostanzialmente appunto è come non avercelo, ma tecnicamente sta ancora lì, e incluso naturalmente i soldi che su quel conto si trovavano, che anche grazie al grande numero di persone che, vedendo la situazione e volendo esprimere il loro supporto, hanno donato. Da quello che apprendiamo da fonti giornalistiche, si tratterebbe di una cifra superiore ai 60.000 euro, quella che in questo momento si trova su un conto corrente che non è nella disponibilità dell'associazione. Ulteriori alcuni giorni dopo arriviamo a domenica 6 settembre, in cui il collettivo Autistici Inventati annuncia la sua chiusura, una chiusura che viene programmata per la notte tra il 18 e il 19 settembre, una notte che è ormai passata. E quindi al momento i servizi di Autistici Inventati sono completamente disattivati, il collettivo Autistici Inventati non esiste più e si è sciolto. Rimane in vita paradossalmente l'associazione legale AIODV, che era l'associazione su cui si poggiava il collettivo precedentemente. Attualmente è un'associazione che ha un gruppo di gestione, ma non ha un collettivo politico che la opera, e che tra l'altro ha pochi giorni dopo presentato un ricorso contro Banca Etica proprio per lo sblocco del conto. Sarà un ricorso sicuramente molto significativo dal punto di vista politico, perché qui si va a porre il tema del come può un provvedimento, no, chiudere senza un motivo che abbia una validità dentro al quadro giuridico di riferimento. Come si possa fare un passaggio del genere. Quindi questo sarà un qualcosa di interessantissimo, che però si muoverà con i tempi della giustizia amministrativa, quindi sicuramente con i tempi che potrebbero anche essere lunghi. Ne siamo sicure che ci saranno ricorsi e contro ricorsi. In ogni caso, del resto, possiamo anche già dire dal webinar che Banca Etica ha tenuto che Banca Etica si è preventivamente già espressa sul tema del se questo ricorso Autistici Inventati dovesse vincerlo, che cosa cambierebbe? Quindi se un giudice andasse a dire che no, che non ci può essere un automatismo tra sanzioni OFAC, come si chiama la lista, o meglio l'ufficio che le commina, che non ci può essere un automatismo tra le sanzioni OFAC e poi la chiusura di un conto corrente, no? È stato chiesto, allora in quel caso cosa cambierebbe? In un certo senso si può dire che questa è una, no, volendo credere, senz'altro almeno entro certi limiti, lo crediamo che ci sia una buona fede della banca, nel senso che avrebbe voluto tenerlo aperto, sono stati indubbiamente pavidi, ma non credo che abbiano fatto viceversa tutto il contrario per chiuderlo, diciamo che a questo punto il tema che si pone è: bene, quindi a quel punto lo riaprirete? Perché se una sentenza ti ordina di aprirlo, poi
implicitamente questo vorrà dire anche che ne sei tutelato, e in ogni caso dovrai scegliere tra, come dire, violare una disposizione di un tribunale e il ricevere le sanzioni, che probabilmente è uno scegliere tra la padella e la brace. Banca Etica su questo ha detto che senz'altro bisognerà vedere, come dire, le circostanze in cui ci si troverà, insomma, come a dire, impossibile chiarirlo completamente in anticipo, ma di principio il discorso non cambia più di tanto. Perché? Perché il rischio di sanzioni è comunque così alto che non vale la pena di in ogni caso, no, di proseguire una cosa del genere, di commettere questo rischio. Quindi sicuramente preferirebbero comunque, anche se questa fosse una violazione, commettere questa violazione rispetto a rischiare le sanzioni OFAC. Questo ci fa capire molte cose, ci fa capire senz'altro di quanto queste sanzioni fanno paura, e ci fanno anche capire come si posizionano i soggetti come dire, coinvolti in questa vicenda da un punto di vista politico, naturalmente. Banca Etica da questo punto di vista ha cercato una sponda, un appoggio in alcune organizzazioni di settore, in particolare dall'ABI e da un'altra associazione di settore che adesso per la verità ho dimenticato, e se non sbaglio da Banca Italia, spero di non essermi confuso. E tuttavia anche anche in questo caso, diciamo, chiedendo, no, che cosa bisogna fare in situazioni come queste, e tutte quelle organizzazioni gli hanno detto: beh, questo è il mestiere vostro, quello di valutare quanto è rischioso dare un conto corrente a chi ve lo dà, noi non possiamo dare indicazioni più specifiche. Quindi da un certo punto di vista si può dire che come dire, Banca Etica cercava un documento chiaro o la sua assenza, ha trovato la sua assenza, quindi ha trovato il fatto che nessuna istituzione gli dà una risposta chiara, e su questa ha potuto legittimare il suo mantenere una posizione valutata internamente al suo consiglio di amministrazione. Dall'altro va anche detto che comunque le istituzioni su questo continuano a annecchiare, continuano a solamente negare il fatto che possa esistere un diritto a questo tipo di operatività, nonostante il fatto che da vari punti di vista questo operatività è anche un obbligo. Questo è insomma il quadro della questione, che, come avete capito, siamo partiti parlando di internet, siamo finiti a parlare di banche, ma anche il tema per la verità su internet non si è esaurito qui. In che senso non si è esaurito qui? Beh, nel senso che la chiusura del .org, la prima cosa che è successa, o forse contemporaneamente alla chiusura di PayPal, ma insomma comunque tra quelle avvenute in frettissima, la chiusura del .org, anche quella non è stato un passaggio indolore e senza conseguenze. È avvenuta, certo, è operativa, quel dominio è tuttora bloccato, ma questo non vuol dire che non ci siano state le reazioni, perché sostanzialmente i tempi delle sanzioni sono stati molto più rapidi dei tempi delle possibili risposte ad esse. Questo in parte era inevitabile, però qualcosa si è mosso anche lì. Questa decisione è stata molto criticata da dei soggetti rilevanti, in particolare da varie sezioni nazionali della Internet Society. La Internet Society, che potrebbe sembrare il nome del circolo di hobbisti di internet di un paesino qualsiasi, ma in realtà è un'organizzazione che ha davvero dei ruoli legati alla gestione di internet, tra l'altro è coinvolta proprio nel .org attraverso un sistema di una specie di scatole cinesi di associazioni no profit una dentro l'altra, che si separano competenze, responsabilità e cose del genere, con cui non vi tedierò, anche perché lo abbiamo già fatto una decina di giorni fa. Ma diciamo, alla fine la Internet Society, tramite altre controllate, controlla il PIR, che è se stesso non profit, che è quella che ha eseguito le sanzioni. Quindi diciamo che l'opposizione della Internet Society al modo con cui il PIR si è comportato non è del tutto irrilevante. Certo, manca ancora una presa di posizione della Internet Society, diciamo, generale, complessiva, però è già il fatto che vari gruppi nazionali si siano mossi, questo è già significativo. Si è mossa la Internet Society italiana e anche quella olandese, questo è sicuramente importante. Così, tra l'altro, nota giusto per mettere insieme i puntini: ricordiamo che l'Olanda il tema delle sanzioni lo ha dovuto affrontare, diciamo, non in maniera troppo dissimile dall'Italia, ma comunque anzi in maniera simile e precedentemente alla
al caso di Autistici Inventati con il caso della Corte Penale Internazionale. Sapete sicuramente tutte che Francesca Albanese è stata sanzionata dagli Stati Uniti nel suo ruolo di relatrice speciale per i territori palestinesi occupati per le Nazioni Unite. Probabilmente ricorderete anche il fatto che le sanzioni a Francesca Albanese sono considerate un'estensione delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Quella alla Corte Penale Internazionale in realtà sono arrivate alcuni mesi prima e poi in base allo stesso ordine esecutivo sono state estese anche a Francesca Albanese. Ora, al di là di queste sottigliezze legali, la Corte Penale Internazionale è all'Aia, quindi l'Olanda, i Paesi Bassi sono il luogo che si assume la responsabilità degli organismi internazionali e quindi sicuramente questo potrebbe essere stato anche uno dei motivi per cui diciamo questi passaggi sono avvenuti, ma anche soggetti basati negli Stati Uniti e collegati sempre alla gestione del .org, anche qui una serie di realtà no profit in un complesso sistema di stakeholder, di nuovo con cui non vi tedio, sono intervenute dicendo sostanzialmente: capiamo che era difficile opporsi ad un ordine di blocco per delle sanzioni ordinate dalla giurisdizione in cui il registro.org ha la sua sede. Quindi questo è vero che è un punto, ma questo ci deve portare uno a ridiscutere il modo in cui queste cose sono gestite. Quindi c'è stato anche chi ha detto: forse dovremmo considerarci un organismo internazionale. Sicuramente sono uscite fuori delle voci attualmente nei dibattiti interni, ma speriamo che questo si possa tramutare anche in delle voci pubbliche che parlano di opposizione al modello che include internet attraverso il come dire, dentro al sistema delle sanzioni, perché dicono non c'è nessun modo in cui questo non diventi istantaneamente un modo per censurare la libertà d'espressione, e in cui addirittura questo avviene non solo nel modo classico in cui si censura l'espressione, la stampa, tutto quello che volete, cioè all'interno dei confini nazionali, ma questo permette di farlo anche all'esterno. Il dibattito del resto sulla giurisprudenza di internet è sempre stato articolato. Vale la pena di notare il fatto che internet è stata in qualche modo un'anomalia rispetto al modo in cui si procedeva prima di internet, perché per esempio se andiamo a guardare le reti telefoniche, che per la verità nascono come reti telegrafiche, lì vediamo che il tipo di coordinamento è diverso e avviene attraverso enti internazionali. Quindi invece il passaggio a fare delle catene di sistemi nazionali è stato un qualcosa introdotto da internet, che inizia a mostrare ormai da un po' di anni parecchi dei suoi limiti. Quindi diciamo questo un po' quello che si muove. Adesso andrei con un pochino di musica, dopodiché, dopo fatta tutta quanta questa premessa, vi riaggiornerò sui vari ultimi passaggi di mobilitazione e, ancora più importante, sui prossimi.

Erano i Pogues, naturalmente, con Navigator, che può così illudere di essere in tema quando parliamo di internet, ma sono evidentemente delle acque sempre più travagliate, quelle di quello che si chiamava ancora il web, quando, come dire, quando era praticabile in quanto tale, non ridotto a un pugno di

potreste non saperlo perché magari è più nota come via Cernaia, no? Quindi la via che sta alle spalle di via 20 Settembre. Probabilmente sapete che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è molto grande, in genere, no? Viene anche chiamato come il Ministero di via 20 Settembre, ma un'altra delle piazze si trova sul retro, su via Cernaia. Al di là, comunque gli obiettivi logistici ci torneremo sicuramente, si tratta quindi del 25 settembre alle ore 18, il 25 settembre infatti è un venerdì, quindi no, scusate, alle ore 17, quindi gli orari di concentramento cercano di essere compatibili con le prime persone che escono dal lavoro e sicuramente si rimarrà lì in maniere molto comunicative per parecchio tempo, perché l'obiettivo naturalmente è quello anche di informare, oltre che naturalmente quello di contestare le scelte delle varie istituzioni. Sul tragitto che poi si seguirà con il corteo, in questo momento le cose sono ancora un po' in forze e in costruzione, quindi questo sicuramente, ecco, Radio Onda Rossa ritornerà ad aggiornare sui dettagli, ma c'è il luogo del concentramento, che per l'appunto è a Piazza delle Finanze a Roma e al consolato statunitense a Firenze. A questo punto vi vorrei leggere i comunicati, almeno per sommi capi, che arrivano dalle due città per la convocazione delle piazze. Il comunicato che arriva da Firenze dice così: dopo essere stata inserita nella lista OFAC delle sanzioni USA, Autistici Inventati ha annunciato il 6 settembre che cesserà tutti i propri servizi. Si chiude un'infrastruttura di 25 anni, fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale. Il vero centro di questa storia è però il dispositivo delle sanzioni USA, utilizzato come metodo di eliminazione sistematica e violenta della dissidenza politica. Un'ingiustizia intollerabile e plateale che stiamo rischiando di normalizzare. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. L'ansia serpeggiante della chi toccherà dopo, chi sarà il prossimo bersaglio nel mirino, è evidente ed è alimentata ad arte per indurci all'immobilismo. Nelle democrazie europee c'era chi forse poteva ancora illudersi di godere del rispetto degli invalicabili limiti di un ordinamento giuridico nazionale e del diritto internazionale, confortandosi con un rassicurante "non ho fatto niente di male, a me non toccherà". Ma l'amministrazione Trump ha reso molto chiaro che non basteranno leggi o gli ordinamenti democratici europei a proteggerci. Oggi è toccato Autistici Inventati, domani toccherà ad una ONG colpevole di supportare la causa palestinese, una che difende i diritti delle persone migranti, un gruppo di giornalismo d'inchiesta, organizzazioni umanitarie, di solidarietà, di informazione indipendente. Si vedranno congelare i conti in banca, perderanno l'accesso ai propri soldi, i loro nomi additati in prima pagina come terroristi. Tutto ciò senza processo e senza possibilità di difesa. Questo non è uno scenario apocalittico probabile, sta già avvenendo. Dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che i nostri destini sono intrecciati e che servirà organizzarsi per supportare a vicenda dal punto di vista economico, tecnologico e politico. In termini politici è urgente una presa di posizione netta, esplicita e risolutiva delle istituzioni europee e italiane finora silenti e conniventi, che respinga la pretesa trampiana di decidere chi e come può praticare il dissenso in Europa. E quindi in questa data simbolica del 25 settembre, ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze. Uno dei comunicati, ve ne ho saltato qualche pezzo per brevità, ma questo mi sembrava il concetto. Prendo anche, sempre andando per sommi capi, quello invece romano, che dice: il 26 agosto gli Stati Uniti d'America, nel stato della loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo AI inserendolo nella lista degli specially designed global terrorist, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni. Il precedente è pericoloso. La logica del sostegno materiale al terrorismo viene estesa fino al livello dell'infrastruttura, cioè a non a chi agisce, ma a chi fornisce il mezzo con cui chiunque potrebbe agire. Le sanzioni economiche imposte dagli USA in maniera completamente illegale, senza possibilità di difesa, lo hanno costretto alla chiusura. Ciò che la designazione mette in moto è la capacità di escludere un'entità dal mercato globale dei servizi attraverso il comportamento degli intermediari, ed è per questo che Banca Etica ha sospeso il conto all'associazione, per lo stesso motivo per cui il PIR ha sospeso il dominio.org.
Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo selvaggio incarnato dagli USA, prima una fantomatica organizzazione di Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. È un meccanismo che va fermato. Per questo il 25 settembre, data simbolica, perché è l'ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze contro le sanzioni a chi pratica dissenso, per portare internet fuori dal controllo USA affinché l'UE si attivi per bloccare le sanzioni USA, per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesco Albanese. L'appuntamento è a Roma davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, alle ore 17. Quindi questo è il testo. Le rivendicazioni sono infatti quelle che sono state espresse dai comunicati. Quindi, oltre naturalmente ad avere poi dei momenti di confronto, di informazione, no, in cui anche organizzarsi per proseguire questo appuntamento, che sembra piuttosto chiaro, non si esaurirà il 25 settembre. L'intenzione è quella di proseguire, per cui anche chi avesse così perso l'occasione per i motivi più disparati, non disperi, però, perché può comunque farsi viva. Potete contattarci per in modo che vi possiamo girare le informazioni, ma soprattutto potete anche rivolgervi al sito nelmirino.tracciabbi.li, che è un sito dedicato proprio a questa campagna, quindi nelmirino, tutto attaccato naturalmente, .tracciabbi.li, quindi come tracciabili ma è spezzato in due parole. Questo sito include in parte includerà, visto i tempi assolutamente rapidi in cui tutto si sta muovendo, includerà le informazioni principali per chi vuole informarsi, per chi vuole partecipare, per chi vuole riparlarne sui media a cui ha accesso, e naturalmente anche per chi vuole unirsi alle mobilitazioni. Quindi qui trovate le informazioni, e come dicevo le rivendicazioni sono di vario tipo. Ce ne sono alcune più sul piano bancario, altre più sul piano della gestione di internet, perché come sappiamo insomma la rete non è neutra, ogni modo di progettare una rete indica un pensiero sottostante fondamentale, e il modo in cui noi abbiamo visto la progettazione della rete internet ha sostanzialmente assunto che gli Stati Uniti sarebbero stati il miglior posto in cui basare la rete internet che mai il mondo potesse desiderare, persino meglio di un'istituzione internazionale, meglio di un sistema di equilibri tra paesi. Basta mettere la maggior parte degli istituti negli Stati Uniti e senz'altro, essendo loro il paese della libertà, la libertà avrebbe potuto scorrere attraverso il rame, attraverso la fibra ottica, senza ulteriori ostacoli. Era un'idea sbagliata dal principio, e si dimostra un'idea sbagliata quando le cose, vanno particolarmente a rotoli da queste parti e soprattutto da quelle. E quindi questi gli aggiornamenti, sicuramente da Radio Onda Rossa si tornerà a parlarne. Vi ricordiamo che naturalmente per seguire queste mobilitazioni, ma per la verità anche per seguire quello che in generale si muove nei movimenti, un sito che potete guardare, oltre a quello di Radio Onda Rossa, è anche quello di dei vari nodi di gancio, questo sito per mantenere le iniziative che i movimenti portano avanti, o quelle comunque più interessanti che si muovono nelle varie città. A Roma il sito di riferimento è roma.convoca.la, che si affianca e non si contrasta con quello attivo da tanto tempo, che è romattiva.org, che non era un gancio ma assolutamente era nello stesso spirito. A Firenze, visto che l'abbiamo citata, il sito di riferimento è lapunta.org, quindi sicuramente su questi siti trovate, oltre a queste mobilitazioni, anche altre che potrebbero essere di vostro interesse. E vi ricordo di nuovo il sito della campagna nelmirino.tracciabbi.li. Abbiate pazienza, ma il sito in questo momento è in costruzione, ma siamo sicure che entro breve si arricchirà di molti più contenuti. A questo punto direi che è un buon momento per andare con uno stacco musicale che ci porterà poi a rilanciare quanto ci arriva da Radio Wombat.
Radio Wombat, che ha tra le sue trasmissioni che ospita una che si chiama Sbloccami e che parla di tematiche legate alla tecnologia. L'approfondimento di oggi riguarda WhatsApp, quindi buon ascolto.

0: sì,
1: se hai qualcosa che vuoi aggiungere, questo è un buon momento. Che magari non ti abbiamo chiesto.
2: No, simplemente animar.
3: No, semplicemente vorrei alzarvi il morale e farvi pensare che quando ci raccontano questa narrativa, no, abbiamo sempre questa idea che l'intelligenza artificiale è inevitabile, che meraviglia sarà questo mondo ipertecnologico. E non so se voi in Italia sapete niente della mancia, però noi siamo gente molto semplice e essendo persone molto semplici noi ci piace pensare nelle cose.
4: Sbloccami. Sblocca.

0: Ben.
1: No, abbiamo fatto confusione, nemmeno di poco, quindi vediamo un po' come possiamo rientrare da questa confusione. Intanto ci mettendo un brano musicale, ma non disperate, ce la faremo.

E E a proposito di canali omogenei e sotto controllo, oggi parleremo di WhatsApp e dei suoi ultimi aggiornamenti, e lo faremo accompagnandoci con due album che andranno in sottofondo, diciamo back to back, quindi una canzone da uno, una canzone dall'altra. Gli album sono Inners Auge di Battiato e Recreate Patterns Release Energy dei Planet Opal.

Parliamo di servizi come WhatsApp, non solo perché sono utilizzati dalla maggior parte delle persone, ma perché servizi come questi, che usiamo da tanti anni e detengono di fatto un monopolio di piattaforma, sono spesso rimasti sempre uguali, no? WhatsApp è stato molto reticente a aggiungere cambiamenti nell'applicazione. Basta pensare che la possibilità di eliminare un messaggio inviato per sbaglio è arrivata quasi 10 anni dopo la creazione di WhatsApp, forse. Adesso però la situazione sta cambiando. Sì, ci sono stati pochi cambiamenti fino ad ora, ma a causa di nuove legislazioni europee come il Data Markets Act, no, il Digital Markets Act e il... adesso mi sfugge, e della pressione della concorrenza, per esempio Telegram, che è un concorrente di WhatsApp dal punto di vista messaggistico. Ecco, le piattaforme sono bene o male costrette a cambiare qualcosa o aggiungere nuove possibilità, nuove funzioni, nuove possibilità di azione per gli utenti.

Eccomi qua. Ciò che non riuscivo a ricordarmi prima, probabilmente perché sto registrando di mattina e il mio cervello sta ancora iniziando a accendersi. Le legislazioni europee a cui stavo facendo riferimento sono il Digital Service Act e il Digital Markets Act, quindi rispettivamente DSA e DMA. Tra l'altro credo che l'Unione Europea abbia pubblicato delle infografiche, pagine su internet abbastanza esplicative a riguardo, quindi magari le affronteremo in future puntate di Sbloccami, oppure già guardatevi, dateci un'occhiata. In ogni caso, gli aggiornamenti che

cos'è questo, questo processo? In sostanza, la piattaforma che nasce o startup o simili all'inizio ha tanti soldi dagli investitori, no? C'hanno un loro progetto, vanno dagli investitori e loro dicono sì, tenete questi miliardi. E quindi loro con tutti questi miliardi, diciamo, è anche un po' la, la tecnica per entrare nel mercato e bruciare in maniera anche poco lecita la concorrenza, iniziano a offrire un servizio gratuito, perché tanto hanno tutti questi soldi che possono spendere, quindi iniziano a vendere questo servizio gratuito, bello pulito, per svariati anni, senza dover fare profitto o far pagare gli utenti.

E con Digital Reflection dei Planet Opal che inizia in sottofondo, ad un certo punto queste aziende li finiscono tutti questi soldi che sono stati dati dagli investitori, e quindi la merdificazione della piattaforma inizia. Quindi algoritmi più aggressivi, pubblicità invadenti, opzioni disponibili solo a pagamento e tante altre tecniche che vedremo con esempi concreti tra poco. E c'è da dire che Meta, l'azienda proprietaria di WhatsApp, Facebook, Instagram e quant'altro, anche insomma si capisce anche chiaramente come mai, è stata molto reticente a inserire, diciamo, modifiche all'interfaccia di WhatsApp, perché sia è un sistema cruciale per il tracciamento dei suoi utenti, sia perché abbiamo sempre utilizzato WhatsApp come mandarsi messaggi. Cioè, all'inizio era la svolta, perché finalmente potevamo mandare messaggi su internet senza consumare gli SMS, quindi a quella funzione, diciamo, quella funzione ha assolto per la maggior parte del tempo, fino a che piano piano, diciamo, piccolo aggiornamento dopo aggiornamento, si sono inserite in maniera molto sottile, fino a un certo punto, nuove funzionalità.

magari ad alcuni di voi sono già venuti in mente esempi concreti di questa merdificazione, ma spesso non è facile notarli, sia perché sono ben nascosti o inseriti nel design dell'app, sia perché il modo in cui abbiamo imparato ad usare il telefono e le applicazioni è molto fragile, come dire, ci fanno paura tutte le opzioni possibili, anche che la stessa applicazione offre, i menu infiniti, le impostazioni incomprensibili. Io stesso provo un certo livello di spaesamento quando mi addentro, diciamo, in queste parti dell'applicazione. Quindi non tocchiamo nulla e ci manteniamo in equilibrio nel di fatto protrarre un utilizzo dell'app che la stessa app, tramite le sue interfacce, ci ha sempre consigliato.

E quindi oggi assieme andremo ad esplorare un po' l'interfaccia di WhatsApp, molto velocemente, il suo smerdamento e anche qualche opzione che, nonostante sia ben nascosta, potremmo utilizzare a nostro vantaggio.

Quindi, se avete il telefono WhatsApp sotto mano, potete prenderlo e aprirle l'applicazione, che tra poco la guardiamo un po' insieme.

Ecco, allora, aprendo il nostro WhatsApp, vabbè, ci abbiamo le varie chat. E per esempio, diciamo, non ci concentreremo sulle tecniche di design dell'interfaccia per suggerire certi comportamenti piuttosto che altri all'utente, né magari ne cito qualcheduno. I cerchietti, i tondini, che nel caso di WhatsApp sono verdi, consigliano all'utente, o comunque la nostra reazione è il desiderio di cliccarlo, insomma la nostra azione nel cliccarlo poi viene proprio dal desiderio che quasi, diciamo, come dire, in maniera innata, quando troviamo un bottone, una cosa che ha una certa forma circolare, ne siamo attratte, e quindi la clicchiamo nell'interfaccia di WhatsApp, la vediamo, ma come anche in tutto il telefono, la vediamo nelle notifiche. Quindi se, allora, premetto che sto guardando WhatsApp da un telefono Android, quindi magari potrebbe variare un po' in altri dispositivi, però diciamo la sostanza è quella. Quindi vedremo magari questo pallino verde su l'icona in basso delle chat, delle novità che credo siano listati. Poi tra l'altro non ho nemmeno il telefono italiano, quindi perdonatemi se sbaglio qualche traduzione. E chiaramente ad ogni chat sulla destra avremo sempre lo stesso pallino.

di scrittura che lampeggia nella casella in basso quando apriamo una chat dove possiamo comporre un messaggio, questo ticchettio, ma come anche il discorso della chat che vi ho appena spiegato, sono alcune delle tecniche utilizzate dall'applicazione per creare un sentimento di aspettativa reciproca insomma tra gli utenti, nel avere una risposta, no? Nel dover rispondere prima possibile, insomma, nel creare un senso di dovere. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di design non neutre, chiaramente, che invece cercano di fare l'interesse della piattaforma, in questo caso aprire WhatsApp il prima possibile, il più frequentemente possibile, così che dati nuovi possono essere estratti.

Un'altra cosa che vorrei quantomeno citare, perché anche questo è, diciamo, fa parte delle tecniche che Meta utilizza per ripulirsi un po' la faccia e in maniera, diciamo, un po' subdola dare certe impressioni della piattaforma. Se apriamo una chat e poi clicchiamo in alto sul profilo della persona con cui stiamo avendo la chat, si apre appunto, vabbè, tutto il menu del, insomma, diciamo, la sezione del profilo della chat che conosciamo, e vediamo come, scorrendo giù, ci sono varie impostazioni, no? Abbiamo amministra la memoria, visibilità di archivi multimediali, messaggi temporali di cui parleremo dopo, privacy avanzata della chat, e ne ho saltato uno, come avrete visto, ovvero c'è cifratura. I messaggi e le chiamate sono cifrate da end-to-end. Tocca per verificarlo. Questa, quindi, ne tocchiamo. Ed effettivamente ci dirà probabilmente che siamo, insomma, che la chat è crittografata end-to-end, e di fatto Meta e WhatsApp ribadiscono molto, se poi approfondirete o comunque se vi fate, diciamo, un viaggio più approfondito nell'applicazione, questa cosa è diciamo un'affermazione ricorrente nell'applicazione, ecco, e nei loro termini e condizioni, diciamo, nella proposizione di vendita di questa piattaforma. Cioè, purtroppo però sono arrivato per dirvi una cattiva notizia, se già non pensavate che potesse esserci. Di fatto il contenuto dei messaggi che ci mandiamo su WhatsApp è l'unica cosa che Meta non registra, perché diciamo che non può accederci, perché i messaggi sono cifrati. Dal momento in cui io invio il messaggio al mio telefono, viene cifrato dal mio telefono e decifrato dal telefono della persona che lo riceve. Quindi nel mezzo, diciamo, quando il mio messaggio arriva sui server di Meta per essere poi mandato sul telefono della persona a cui lo stavo mandando, perché dobbiamo sapere che c'è sempre questo passaggio: io invio un messaggio, questo messaggio non arriva direttamente al telefono della persona, ma si ferma un attimo sul server di Meta e poi viene mandato alla persona con cui sto avendo la conversazione. Ecco, in quel momento Meta non può leggere il contenuto del messaggio, ma come vi dicevo è l'unica cosa nell'applicazione che non viene letta. Tutto il resto viene attentamente monitorato e vai da Meta, e vi leggerò in breve ciò che si trova su facebook.com/privacy/policy, che ho trovato direttamente dall'applicazione di WhatsApp, dove continuamente, invece di spiegarceli in maniera semplice, ci rimandano al loro, alla loro sezione della privacy, che tra l'altro è strutturata in una maniera che ti fa volutamente perdere come in un labirinto, perché ci sono mille rimandi a pagine diverse in cui, diciamo, le informazioni che stai cercando in realtà vengono sotterrate sia tramite trucchi retorici che diciamo appunto disperse nelle varie pagine che hanno creato. Però in questa pagina troviamo quali informazioni raccogliamo. In sintesi, nella presente informativa elenchiamo i tipi di informazioni che raccogliamo. Ecco alcune informazioni importanti. Raccogliamo, due punti. Informazioni che ci fornisci quando ti iscrivi ai nostri prodotti e crei un profilo, come il tuo indirizzo mail, numero di telefono o età. Vabbè. Secondo punto. Attività che l'utente svolge sui nostri prodotti. Io penso che sia tenuta così generale proprio perché, per evidenziare, cioè per non entrare nel particolare e dire cosa stanno raccogliendo esattamente, e poi si specifica qualcosa. Ciò comprende contenuti che l'utente visualizza o su cui mette mi piace, post, foto, chat con le nostre funzioni che fanno parte dell'IA in Meta, quindi intelligenza artificiale, e messaggi che invia. E vabbè, in alcuni prodotti l'utente può usare messaggi con crittografia end-to-end, che è di quello di cui stiamo parlando. Quindi ciò comprende, dicevamo prima, contenuti che l'utente visualizza e basta. Quindi teniamo ben presente che ogni azione che noi facciamo sulla piattaforma
Nonostante Meta ci tenga a rassicurarci che loro non leggono i nostri messaggi, eccetera, ma qualsiasi altra applicazione viene attentamente monitorata e registrata. Per cosa? Non per cose, diciamo al primo pensiero non deve arrivarci appunto che facciano cose per insomma qualsiasi cosa di magia nera, eccetera, ma è semplicemente per tracciare, diciamo, le nostre connessioni sociali, dare un peso a ogni connessione, magari per quanto ogni quanto ci messaggiamo, oppure quanto ci mettiamo a scrivere un messaggio, oppure se controlliamo il profilo di WhatsApp della persona frequentemente, eccetera, eccetera, per capire quali siano le persone più vicine o, diciamo, dedurre il rapporto che abbiamo con certe persone e poi utilizzare questi pesi sociali nelle altre applicazioni, come per esempio Instagram e Facebook, per sapere con quali persone possono fare leva, con quali contenuti di persone possono fare leva per attrarci o comunque farci continuare a usare durante la sessione di utilizzo della piattaforma, per insomma per aumentare i loro profitti. Quindi per esempio, se viene dedotto tramite i nostri comportamenti su WhatsApp che una certa persona, che a una certa persona teniamo molto, allora questa persona verrà messa tra le storie, per esempio tra i post, verrà posta prima, oppure non solo, cioè non è che per forza viene, se la vedremo come prima storia, oppure più probabilmente verrà la storia di questa persona o il contenuto pubblicato di questa persona a noi vicina, stavamo dicendo, verrà posizionata in un momento della nostra sessione di scrolling che è previsto che noi magari staremo per uscire dall'applicazione. Tutti questi calcoli vengono fatti continuamente per aumentare il tempo speso degli utenti sulle varie piattaforme. Quindi magari io sto scrollando su Instagram, a un certo punto l'applicazione prevede che io in quel momento lì potrei scollegarmi e allora mi mette il contenuto della persona a me vicina, a cui io insomma sono affezionato, esattamente in quel momento, così io trovo qualcosa di interessante e continuo il mio percorso. Ora, adesso appunto sto divagando al di fuori di WhatsApp, però penso che sia importante. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle informazioni non precisamente specificate che WhatsApp raccoglie, e credo che adesso possiamo continuare con la nostra esplorazione dell'applicazione.

Bene, adesso torniamo, insomma, se siete rimaste lì, nella parte di WhatsApp che stavamo esplorando, quindi sempre cliccate su una chat, andate in cima, cliccate sul nome del vostro contatto e si aprirà la scheda chat o scheda contatto, insomma, come vogliamo chiamarla. E che cosa succede lì? A un certo punto prima avevamo detto che c'è la opzione privacy avanzata della chat. A cosa serve questa impostazione? Se l'apriamo lo vediamo, e vediamo, come vi avevo anticipato, che c'è di nuovo qua un disclaimer in alto. Io lo vedo quantomeno nella mia applicazione: tutte le chat sono private, di forma, insomma, in maniera standard, diciamo, di default. Questo è indipendente da tutto il resto, diciamo. E quindi, come per dire, guarda che la privacy avanzata non influisce su questo, comunque non riusciamo a leggere i tuoi messaggi. Chiaramente viene messo questo disclaimer per incentivare l'attivazione della privacy avanzata. Ma l'attivazione di questa privacy avanzata, che impedisce, tra l'altro non l'abbiamo detto, che impedisce all'intelligenza artificiale di Meta di utilizzare i messaggi nelle nostre chat in cui abbiamo attivato privacy avanzata, chiaramente per disincentivare l'utilizzo di questa impostazione, ci impediranno poi, quindi, una volta attivata, di salvare automaticamente gli archivi multimediali, cioè insomma le immagini multimediali, nella galleria del dispositivo. Quindi, se attiviamo la privacy avanzata, mi arriva una foto, un video su WhatsApp in quella chat, non mi si salverà automaticamente nella galleria, sarà salvata sul telefono ma non nella galleria del nostro dispositivo, il che secondo me è anche meglio, così non ci si intasa la galleria, no? Poi chiaramente ci dice: non puoi fare domande a Meta AI riguardo a questa chat. E la terza cosa, purtroppo, invece questo è un lato negativo, e che io non credo che ci siano, diciamo, necessità tecniche di Meta per inserirlo in questa sezione, cioè perché, insomma, attivando la privacy avanzata non potremo più esportare la chat, che ci ritorneremo dopo. Credo che sia invece un'impostazione, insomma, una possibilità di azione molto interessante, che anche questa è stata degradata negli anni, insomma, lo vedremo tra poco. Ecco, c'è un'altra cosa che è importante sottolineare: se non attiviamo la privacy avanzata e chiediamo a Meta AI di guardare all'interno di specifiche chat, surprise surprise, il messaggio smette di essere crittografato end-to-end encrypted, come dicono loro, che tutti i messaggi sono end-to-end encrypted. Però chiaramente questo fatto non stanno a sottolinearlo, no? Perché anche se non ci pensassimo, dessimo per scontato che comunque tutti i messaggi rimangono end-to-end encrypted, ricordiamo che la parte con cui stiamo chattando durante Meta AI è l'azienda stessa. Quindi i messaggi che condividiamo, che siano messaggi che abbiamo scritto con altre persone o messaggi che scriviamo direttamente, sono registrati e salvati da Meta AI con tutti i loro calcoli che ne possono conseguire.

dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

Allora adesso credo che possiamo entrare un attimo nello specifico di MetaAI, che cos'è, allora, cosa fa, come viene allenata. Iniziamo dalla parte dell'interfaccia. Se torniamo sull'interfaccia principale di WhatsApp, dove abbiamo tutte le chat, vediamo che l'utilizzo di MetaAI è incentivato da due cose: un bottone che è esattamente sopra il bottone Crea nuova chat verde, quindi cliccando lì apriamo la chat direttamente con MetaAI, ma anche in cima nella barra di ricerca non c'è più cerca tra le tue chat, ma c'è chiedi a MetaAI o cerca tra le tue chat. Poi, dato che già le impostazioni specifiche dell'applicazione danno un po' il voltastomaco, figuriamoci i termini di privacy e condizioni che l'azienda volutamente struttura per farci venire il voltastomaco. Non c'è bisogno che le guardiate, o meglio, se le guardate, ben venga per voi. Le ho guardate io stesso, non sarà l'argomento principale di questa puntata, ma qualche cosa di interessante ho trovato e ne parliamo adesso.

0: vorrei essere un'aquila.
1: Quindi tutte nei termini, insomma nelle pagine di spiegazione dei termini eccetera eccetera di Meta, troviamo che tutte le interazioni con Meta AI allenano il modello e vengono utilizzate per allenare il loro modello, che ricordiamo tra l'altro è un modello da cui loro fanno profitto, e noi stiamo continuando a dare gratuitamente delle informazioni per continuare a fargli profitto, tenendo conto che poi questi tizi erano dietro a Trump e sono tra i più grandi finanziatori della campagna di Trump, nonché tra le aziende più finanziate al mondo, e quindi gliene deriva vario, cioè insomma un importantissimo potere economico e politico, perché continuiamo a volergli regalare le cose. Forse insomma poniamoci queste domande. Comunque tutte le informazioni pubbliche postate su tutti i servizi di Meta, quindi Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, quindi i vostri post, i vostri commenti su Instagram, pure i vostri messaggi non sono crittografati end to end, quindi tutte queste cose allenano pure loro il modello.

Ora vi leggerò una cosa che ho trovato, poi magari vi lascio i link nella descrizione della puntata, però veramente simpatica, diciamo, la costruzione di questa frase in cui loro giustificano il rastrellamento dei contenuti per allenare l'intelligenza artificiale, e loro scrivono: in base ai contenuti, insomma, tra parentesi, quello che loro prendono online, nei loro servizi per allenare l'intelligenza artificiale, ciò può comprendere informazioni riguardanti argomenti sensibili per te o altri. Ad esempio, se pubblichi un post pubblico su un argomento sensibile per te, come le tue informazioni di contatto. Usiamo questi contenuti per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale in Meta e consentire ai nostri modelli di imparare da argomenti sensibili senza censura o discriminazione. Vabbè, fa ridere, non commentiamo, dai.

Vediamo come Meta cerchi di disegnare, diciamo, l'opzione per impedire alla sua intelligenza artificiale di sbirciare le nostre chat, quindi l'opzione di privacy avanzata, quindi la possibilità di abilitare la privacy avanzata, come abbiamo detto all'interno della chat, come cerca di dipingerla come se fosse un'opzione superflua, addizionale, tant'è che loro stessi la chiamano privacy avanzata. Allora, io non sono completamente sicuro, ma credo proprio che siano stati obbligati a inserire questa opzione perché in Unione Europea abbiamo il diritto di sottrarci all'allenamento dell'intelligenza artificiale con i nostri dati. Quindi io credo che sia stato per questo che sia stato inserito, sono stati obbligati. E nello specifico, in una delle pagine di approfondimento di Meta, sul loro sito, che sarà su facebook.com o su whatsapp.com, insomma, sono molto disperse da qualsiasi parte queste informazioni. C'è una sezione che si chiama Private Processing, in cui loro parlano della possibilità, probabilmente futura, perché non credo che sia possibile adesso, di parlare con Meta AI e non, diciamo, anonimizzare i nostri dati. Ok, questa è questa opzione Private Processing. Comunque sia, sul loro sito, in questa sezione, è scritto: se vuoi impedire ad altri utenti di usare le funzioni di private processing nelle chat di gruppo, un amministratore del gruppo può abilitare la privacy avanzata della chat. Nelle chat individuali possono abilitarle entrambi i partecipanti. Che abiliti o meno privacy avanzata della chat, Meta e WhatsApp, di nuovo, come vi avevo anticipato, non possono leggere, quindi ribadiscono, o accedere ai tuoi messaggi personali condivisi con private processing. Quindi loro, l'abilitazione in questo caso della privacy avanzata, non la collegano, cioè una costruzione di questa frase onesta sarebbe stata: se vuoi impedire a Meta AI di leggere il contenuto delle tue conversazioni, e anche in maniera anonima, allora un amministratore del gruppo può abilitare privacy avanzata della chat. E invece loro scrivono, cioè contrappongono l'opzione privacy avanzata della chat alla possibilità di utilizzare Meta, cioè di utilizzare Meta AI in maniera anonima e non Meta AI to cure. Quindi ecco, queste sono tutte tecniche di costruzione della frase che vengono continuamente utilizzate nei termini di Meta. Se vi volete divertire, se questo è divertimento, potete farci un giro.

Ecco, però fortunatamente, dato che sediamo nell'Unione Europea, o quantomeno credo parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ci si può opporre all'utilizzo dei nostri dati, diretti o indiretti, perché ricordiamo che anche i nostri dati indiretti vengono utilizzati per l'allenamento dell'intelligenza artificiale. Ci sono, insomma, un form da poter compilare direttamente su, insomma, dal sito di Instagram, Facebook e WhatsApp, per richiedere l'opposizione all'uso dei nostri dati. Lo si può fare, quindi io direi facciamolo. Lascio i link nella descrizione dell'episodio.

E comunque andiamo avanti, dato che di nuovo questa puntata di oggi non è sui loro termini e condizioni, magari lo tratteremo in futuro, anche se non ho preso il tempo, non so da quanto sto registrando e non so quanto tempo è passato, quindi magari la maggior parte

non lo so, però insomma, recentemente quando clicchiamo aggiungi non si apre più la rubrica del nostro telefono, ma si apre una parte, diciamo una scheda di WhatsApp che ci fa salvare il contatto direttamente dentro WhatsApp e non più nella rubrica. C'è anche una, diciamo, un'opzione attivabile che c'è scritto insomma sotto sincronizza insomma i contatti WhatsApp con la rubrica, che sicuramente è utile, però non toglie che, diciamo, questa nuova impostazione vuole consigliare, invogliare, diciamo, o costringere, se vogliamo, l'utente a salvare non più i contatti sul suo telefono, ma legarli all'account WhatsApp.

Quindi ricordiamo che se vogliamo contestualizzare questo aggiornamento in un processo di smerdamento, merdificazione che è in atto e continuerà per forza di cose a esserlo, dato che queste aziende dovranno continuare ad aumentare i loro profitti, questa è l'opzione di sincronizzazione dei contatti WhatsApp, quindi ora come ci costringono a salvarli nella rubrica del telefono, può essere. Potrebbe essere tolta in seguito in un processo continuo di merdificazione, appunto. E potrebbe addirittura essere che se volessimo eliminare l'account di WhatsApp dal telefono, allora la sincronizzazione agisca in modo da eliminare i vostri contatti che sono stati salvati da WhatsApp anche dalla rubrica. Che non è, diciamo, una cosa inusuale. Mi è capitato altre volte che magari certi contatti erano sincronizzati con altri servizi. Io dal telefono, su Android, per esempio, avete una sezione nelle impostazioni account e lì avete tutti gli account collegati, tra cui anche WhatsApp, se c'è Google per il Play Store, insomma, eccetera. Se voi eliminate un account lì, rischiate di eliminare anche alcuni vostri contatti, e mi è successo purtroppo. Questo meccanismo di merdificazione, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi o rientrare all'interno di un meccanismo che si chiama lock-in, ha l'obiettivo di costringere l'utente a rimanere vincolato alla piattaforma, a chiudere all'interno di essa quante più informazioni dell'utente possibile, non solo informazioni personali, ma anche le informazioni che vogliamo raccogliere, no? Quindi possono essere le immagini, eccetera, eccetera. Per esempio, con la privacy avanzata, le immagini non si salveranno più all'interno della nostra galleria. Quindi, una volta che eliminiamo l'applicazione, si elimineranno anche dal telefono e quindi potenzialmente potremmo perderli, dato che WhatsApp tiene salvate sui loro server le immagini per un periodo molto limitato di tempo. Tutto questo cerca di, appunto, costringere l'utente a non andarsene più, mai più dalla piattaforma.

Un'altra caratteristica del processo di smerdamento, e sinceramente è quella che mi fa più incazzare, è, riguarda lo stato di WhatsApp. Quindi vi ricorderete che agli albori di WhatsApp l'interfaccia era molto semplice, o comunque le funzionalità erano molto basilari. Ci avevamo la foto profilo, il numero di telefono e uno stato. Si chiamava stato, mi ricordo, mi sembra che fosse così. Quindi era una frase, una parola o qualsiasi scritta che compariva sul nostro profilo ogni volta che qualcuno apriva la scheda della chat, insomma, cercava il nostro profilo su WhatsApp, ok? Adesso non solo quella parte lì, quella cosa lì non si chiama più stato, perché stato è stato assegnato, cioè la parola stato è stato assegnato invece alle storie di WhatsApp, ma quel campo che prima era lo stato, adesso si chiama info, ha cambiato a mio parere radicalmente la sua funzionalità, perché dagli ultimi aggiornamenti questo stato non ha più di una durata infinita. Cioè, se io modifico lo stato e ci scrivo non vedo WhatsApp, scrivimi un SMS, prima questa informazione rimaneva disponibile a tutte le persone che guardavano il mio profilo, magari appunto col fatto che magari non utilizzavo WhatsApp, si domandavano perché non rispondessi, guardavano sul profilo e vedevano: ah, non ha WhatsApp, gli scrivo un SMS. Ottimo, perfetto. Adesso questa informazione non rimane più disponibile a tempo indeterminato a tutti i miei contatti, ma posso renderla disponibile solo per 4 settimane al massimo. Quindi, seguendo il ragionamento di merdificazione, potrebbero anche diminuire in futuro. E soprattutto io ogni 4 settimane devo per forza ricordarmi di reinserire questa informazione all'interno del mio profilo per informare in maniera, diciamo, automatica le persone con cui che vogliono parlare con me. Ecco, io questo credo che sia veramente un colpo basso per gli utenti, perché di fatto inserisce anche in questa piccola funzione qua una necessità di interazione continua da parte dell'utente. Quindi non rimane più nemmeno questa parte che, diciamo, ci salvava dal aprire l'applicazione e interagire.

Ma adesso veniamo al bello. Adesso andiamo, sempre partendo dall'interfaccia delle chat principale, clicchiamo su i pulsanti in alto a destra e andiamo, clicchiamo, ci verrà aperto un piccolo menu con scritto nuovo gruppo, nuovo canale, dispositivi vincolati, messaggi importanti, messaggi, no, segna tutti i messaggi come letti e poi impostazioni, clicchiamo impostazioni. E adesso scopriamo con immenso piacere che la prima impostazione disponibile sono abbonamenti.

0: E se avete il telefono in mano e state guardando con me questa lezione, spero che in questi secondi di musica abbiate avuto il piacere di esplorare questa sezione, soprattutto nella sezione Meta One, perché dà delle informazioni su anche tutti gli altri abbonamenti che si possono fare sulle altre piattaforme Meta, che onestamente sono raccapriccianti, però riguarderemo nella prossima puntata. Ci concentriamo su WhatsApp Plus. Quindi, che cosa offre quindi WhatsApp Plus? Se noi clicchiamo su appunto abbonamenti WhatsApp Plus, vediamo che, e clicchiamo per esempio qua, vediamo invia sticker esclusivi eccetera eccetera, possiamo anche cliccare direttamente su invia sticker esclusivi, tanto poi ci si apre uno slider dove ci sono insomma tutte le cose. Quindi invia sticker esclusivi, scegli un'icona di WhatsApp personalizzata, cambia lo stile dell'applicazione, ottieni toni di chiamata esclusivi. Allora, non mi è completamente chiaro ancora, però da come è scritto nella descrizione, nella piccola descrizione che c'è sotto, io credo che siano dei toni di chiamata che l'utente che chiama applica all'utente ricevente. Cioè, io posso, forse, sto speculando, però, con WhatsApp Plus avere dei toni di chiamata che sono associati al mio account e che vengono e che fanno squillare i telefoni delle persone che sto chiamando in una certa maniera solamente quando chiamo io. E diciamo, vabbè, tralasciamo i commenti, magari li facciamo dopo. Quindi migliora la tua lista di chat, per esempio, vabbè, ora diciamo approfondiamo come mai vengono offerti questi servizi e poi guardiamo che cosa invece si può fare senza questi servizi. Fissa chat addizionali in alto e basta. Quindi, a parte che mi sembrano, diciamo, impostazioni piuttosto, cioè diciamo funzionalità piuttosto, aspettate, scusatemi, devo ascoltare questa canzone.
1: Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere saughe, das innere augen.

Ebbene, stavamo parlando delle possibilità che offre WhatsApp Plus, quindi non solo cioè, offre diciamo delle funzionalità grafiche secondo me abbastanza inutili, scusate il termine semplice, però non ho intenzione di trovarne uno migliore per descrivere queste schifezze. Però offre anche delle possibilità di azione che per esempio far squillare il telefono in una certa maniera che appunto a quel punto diventano riservate solamente per diciamo gli utenti che pagano. Inoltre ci sono anche delle possibilità di organizzazione delle proprie chat, quindi che consentono di strutturare le proprie abitudini con l'applicazione e con diciamo le conversazioni che interagiamo ogni giorno, che diventano disponibili o comunque che sono disponibili solamente per gli utenti paganti. E questo io credo che sia una grande schifezza, di nuovo, perché poter organizzare le proprie conversazioni e quindi il modo con cui si interagisce con le conversazioni, con le persone durante le nostre giornate debba essere chiaramente una cosa che tutti possono fare nella maniera in cui si sentono più a loro agio, no? E invece vediamo come qui la lista delle chat, per esempio, se noi torniamo indietro fino alla schermata principale, abbiamo la lista delle chat sotto la barra di ricerca. Se scorriamo a destra, diciamo spingiamo verso sinistra nella lista delle chat e clicchiamo più, abbiamo non solo che gli stili delle liste, i toni delle liste, diciamo come squilla il nostro telefono quando arriva un messaggio all'interno della lista, che sono disponibili solo WhatsApp Plus, ma vi ripeto non è una cosa diciamo necessariamente importante secondo me, però sono disponibili all'utente solo un numero limitato di liste all'utente non pagante adesso. Mentre in maniera simile, se noi fissiamo in alto su WhatsApp magari delle chat che ci servono da avere sempre lì, ecco, io credo, se non sbaglio, se ne possono fissare solamente massimo 3, esatto, perché se noi andiamo a fissare la quarta ci dice non lo puoi fare, devi avere WhatsApp Plus. Favoloso. Se noi di nuovo andiamo in una chat, clicchiamo sulla barra di composizione del messaggio e poi su diciamo l'iconcina delle emoticons o delle gif o degli sticker, vediamo di nuovo qui se clicchiamo sugli sticker in basso vediamo che adesso tanti sticker hanno l'iconcina del diamante perché sono disponibili solo per gli utenti paganti. Se clicchiamo infatti su l'iconcina di aggiungere gli sticker in fondo a destra, vediamo che c'è tutta una serie di sticker che sono disponibili solo per gli utenti paganti. Ecco, ci tengo a sottolinearlo perché WhatsApp ha sempre cercato di stare lontano da inserire funzioni a pagamento, soprattutto per gli utenti singoli piuttosto che per le aziende, perché per le aziende con WhatsApp Business le sta già facendo pagare da un po' per tutta una serie di funzionalità che non stiamo a discutere adesso. Però ecco, in questi punti qua, per esempio, vediamo come insomma WhatsApp stia cambiando radicalmente e le cose non andranno a migliorare.

Ebbene, ho fatto un piccolo calcolo. Io credo che siamo già arrivati all'oretta, diciamo, di puntata. Quindi spezzerò questi argomenti di cui stiamo parlando, di WhatsApp, la modificazione di WhatsApp, ma anche le impostazioni che potrebbero tornarci utili, in due puntate. Quindi continueremo prossima settimana. E quindi io adesso vi lascio a questo pezzo che è Recreate Patterns di Planet Opal, e dopo del pezzo ci sarà, come di consueto, la suoneria che vi potrete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro l'assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

No agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

50 on his third down. On a slam jam pattern.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?